0: Di François Couperin avete ascoltato Le Parnasse o l'Apoteose de Corelli, sonata 3 in re maggiore per archi e basso continuo. Complesso strumentale London Baroque.
1: Hector Berlioz. Benvenuto Cellini. Ouverture, opera 23. Allegro deciso con impeto, larghetto, tempo primo, animato. Orchestra Sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Gary Bertini.

0: di Hector Berlioz avete ascoltato Benvenuto Cellini, Ouverture, opera 23. Orchestra sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Gary Bertini.
1: Friedrich Delius, The Walk to the Paradise Garden, intermezzo dall'opera A Village Romeo and Juliet, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

0: Avete ascoltato The Walk to the Paradise Garden, intermezzo dall'opera A Village Romeo and Juliet, di Friedrich Delius, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Marriner.
1: Georg Philipp Telemann. Conclusion, a 7 in si bemolle maggiore per due oboi, archi e continuo, numero 6 da Tafelmusik, terza serie. Furioso. Orchestra da camera, musica antica Köln, diretta da Reinhard Goebel.

0: Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato Conclusion a 7 in si bemolle maggiore per due oboi, archi e continuo, numero 6 da Tafelmusik, terza serie. Orchestra da camera musica antica Köln diretta da Reinhard Goebel.
1: Aimerie de Peguilhan. En amor trop balquesse en chem refrain. Ensemble, sequenzia.

0: Di Aimery de Peguian abbiamo ascoltato En amor trobal ques en chem refrain. Ensemble sequenzia.
1: Frédéric Chopin, tre valzer brillanti, opera 34. Numero 1 in La bemolle maggiore, vivace. Numero 2 in La minore, lento. Numero 3 in Fa maggiore, vivace. Pianista Maurizio Pollini.

0: di Frédéric Chopin avete ascoltato tre valzer brillanti opera 34, pianista Maurizio Pollini.
1: Ottorino Respighi, La pentola magica, balletto su temi popolari russi, preludio, canzone armena, danza, entrata dello zar coi fidanzati, scena dello Zarevich, danza degli arcieri tartari, introduzione danza Korovod, danza cosacca, danza della seduzione, scena dei baci e arrivo dello zar, finale. Hannah Soul, soprano. BBC Philharmonic Orchestra, diretta da Gian Andrea Noseda.

Di Ottorino Respighi avete ascoltato La pentola magica, balletto su temi popolari russi. Hanna Soul, soprano. BBC Philharmonic Orchestra, diretta da Gian Andrea Noseda.

Rai Radio 3 Classica. Béla Bartók, concerto per orchestra. Introduzione, andante non troppo, allegro vivace. Gioco delle coppie, allegretto scherzando. Elegia, andante non troppo. Intermezzo interrotto, allegretto. Finale, presto. London Symphony Orchestra, diretta da Antal Dorati.

0: Di Béla Bartók avete ascoltato Concerto per orchestra. London Symphony Orchestra, diretta da Antal Dorati.
1: Ludwig van Beethoven, sonata per pianoforte numero 21 in Do maggiore, opera 53, Waldstein. Allegro con brio, introduzione molto adagio, rondò, allegretto moderato, prestissimo. Pianista Daniel Barenboim.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 21 in Do maggiore, opera 53, Waldstein. Pianista Daniel Barenboim.
1: Sergei Rachmaninov. Danze sinfoniche per orchestra, opera 45. Non allegro. Andante con moto, tempo di vals. Lento assai, allegro vivace. Orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Maris Jansons.

di Sergei Rachmaninov. Avete ascoltato Danze sinfoniche per orchestra, opera 45. Orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Maris Jansons. Hector Berlioz, Te Deum, per tenore, doppio coro, coro di voci bianche e orchestra, opera 22. Te Deum, Tibi Omnes, Dignare, Christe Rex Glorie, Te Ergo, Iudex Crederis. Franco Tagliavini, tenore, orchestra e coro London Symphony e coro di voci bianche, Wandsworth School, diretti da Colin Davis. Maestri dei cori, John Aldiss e Russell Burgess.

0: di Hector Berlioz avete ascoltato Te Deum per tenore, doppio coro, coro di voci bianche e orchestra, opera 22. Franco Tagliavini, tenore, orchestra e coro London Symphony e coro di voci bianche, Wandsworth School, diretti da Colin Davis. Maestri dei cori, John Aldiss e Russell Burgess.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 25 in Do maggiore per pianoforte e orchestra K503. Allegro maestoso, cadenza di Friedrich Gulda, andante, allegretto. Rudolf Serkin, pianoforte. London Symphony Orchestra, Claudio Abbado, direttore.

0: Modena Bel Canto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggio e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
1: Auto imbottigliate nella corsia nord e sud verso Parigi. Da 12 ore nessuno si muove, passa il giorno, arriva la sera, passa la notte, il giorno fa ritorno. Alle 9 arriva uno straniero e chiede pane alla gente intorno. Buongiorno, 6 un minuto e 50 secondi, si riapre l'avventura di Radio 3 con Qui comincia, come accade tutti i giorni a quest'ora, Arturo Staltri al microfono, il programma curato da Federico Vizzaccaro, oggi è con noi Giorgia Franceschi, in regia Gabriele Cioni alla console e il telefono 335-5634-296. Abbiamo iniziato con un piccolo stralcio dal testo di Ingorgo di Lucio Dalla, perché di automobili in realtà si parla anche oggi, grazie a un libro che esce per Giorgio Nada Editore, Auto e delitti, storie di cronaca al volante di un'automobile, di Ivan Scelz e Paolo Masotti. Ivan Scelz ha laurea in scienze politiche e master come curatore museale, scrittore, giornalista, coordinatore editoriale di Passione Alfa, responsabile di corso e docente di storia dell'automobile all'Istituto Enfapi di Confindustria Bergamo. Molti i libri, e Paolo Masotti, storico della motorizzazione della Polizia Italiana, da un trentennio ha svolto ricerche sugli archivi storici del Ministero e su quelli matricolari della Polizia di Stato ed è autore di pubblicazioni per conto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, col quale ha anche collaborato in occasione dell'allestimento del Museo delle Auto della Polizia di Stato. Eccoli dunque a raccontarci attraverso 27 episodi altrettanti fatti cupi della nostra storia, rapine, omicidi, incidenti legati sempre a un'automobile, in qualche modo alla targa o al veicolo che in un certo senso è stato protagonista, accanto ovviamente agli esseri umani, di quello che è accaduto. E sono tanti i delitti e le vicende che ci vengono raccontate. Ad esempio c'è il famoso delitto, tristemente famoso delitto Matteotti, 10 giugno 1924, il leader socialista esce da casa come tutti i giorni, verrà avvicinato da alcuni personaggi con una lancia tricappa e sarà il portiere di uno stabile, riconoscendo la targa, poi a fare in modo che vengano presi. Erano Amerigo Dumini, Augusto Malacria, Amleto Poveromo, Giuseppe Viola e Albino Volpi. Perché Matteotti è nel mirino? Come leggiamo, va detto che il 30 maggio precedente si è reso protagonista di un veemente quanto coraggioso intervento di fronte alla Camera dei Deputati, in cui ha denunciato presunti brogli compiuti in occasione delle elezioni del 6 aprile, durante le quali notevoli soprusi sarebbero stati perpetrati sia nei confronti degli elettori sia nella precedente campagna elettorale, con l'impedimento ai partiti di opposizione di tenere comizi e diffondere materiale propagandistico. La Giustizia, quotidiano del Partito Socialista Unitario, scriverà un episodio di brigantaggio, opposizione di tenere comizi e diffondere materiale propagandistico. La Giustizia, quotidiano del Partito Socialista Unitario, scriverà un episodio di brigantaggio politico alla capitale in pieno giorno.

in pubblico, il Record Oggi Dicembre, grande successo dopo Le Fontane di Roma. Ed eccoci con l'ultima parte, I Pini della Via Appia, la campagna che viene in qualche modo vigilata, come leggiamo, dai pini solitari con questo ritmo incessante. L'ascoltiamo da Riccardo Muti con la Philadelphia Orchestra.

E così si concludono i Pini di Roma o Torino Respighi, grande maestro anche dell'orchestrazione, non dimentichiamo gli studi con Rimsky-Korsakov, in questo caso Philadelphia Orchestra con Riccardo Muti alla direzione. E allora parliamo di Auto e delitti di Ivan Schels e Paolo Masotti, storie di cronaca al volante di un'automobile, scritto molto bene, scattante, proprio una cronaca, ci riporta a quei momenti con grande dovizia di particolare. Esempio, c'è anche il famoso colpo dei sette uomini d'oro, così vennero chiamati, nel 58, 27 febbraio, ovvero Ugo Ciappina, Luciano De Maria, Arnaldo Gesmundo, detto Jesse il bandito, Ferdinando Russo, detto Nando il terrone, Arnaldo Bolognini, il piazzista di Lampadari, Enrico Cesaroni, Eros Castiglioni. Loro sono gli autori di questa rapina, che fu un po' la rapina del secolo. Obiettivo: un furgone portavalori Fiat 1100 blindato della Banca Popolare di Milano, che tre volte alla settimana percorre lo stesso itinerario, partendo alle 9 da Piazza Meda per raggiungere le filiali sparse in città, passando da via Osoppo nel quadrante nord-ovest alla volta di via Rubens e quindi di via Solari. Eccolo il comando, che ha una berlina Fiat 1400 color caffè latte targata Milano 238428, gli si para davanti dopo Piazzale Brescia con l'intento di sbarrargli il passo per costringerlo ad arrestare la marcia. Di fatto però, sbandando la 1004, finisce contro il Civico 7. Ciò nonostante, l'effetto è comunque sortito, in quanto il conducente della 1100 rallenta quasi a fermarsi e in pochi istanti entra in scena anche un furgoncino, un autocarro cassonato Om Leoncino grigio, che lo punta affiancandolo. La gente è attonita, quasi smarrita, la confusione cresce. Un uomo dal balcone lancia delle bottiglie verso gli assaltatori sperando di farli desistere. Una donna prova a gettare vasi di fiori contro i banditi, purtroppo mancandoli. Un'altra gli grida: andate a lavorare. Una frase cui uno dei componenti della banda, sembrerebbe De Maria, risponde: e secondo lei cosa stiamo facendo? Insomma, il gruppo accerchia il blindato e per fortuna non c'è nessun morto. Insomma, il furto riesce, le armi, come leggiamo, restano per fortuna silenti. L'unico a essere ferito è un povero agente di scorta al portavalori, cui sottratto il mitra negli immediati attimi di smarrimento postumi all'incidente, viene sferrato un colpo con un martello, ovviamente per stordirlo. Insomma, vengono rubati tra i 30 e i 70 milioni di lire. Considerate che in quei tempi uno stipendio medio di un operaio era circa 50.000 lire al mese. Vennero chiamati appunto i sette uomini d'oro, che poi diventarono anche due film di Marco Vicario, e i sette uomini d'oro e poi il grande colpo dei sette uomini d'oro, anche se il colpo è completamente diverso, è ispirato a questa impresa. Un film uscì nel 65, dopo il grande successo ve ne fu un secondo che ebbe anch'esso grande successo, molto divertente, anche molto veloce anche nella regia. Il secondo è del 66. Le musiche perfette, efficacissime, furono scritte da Armando Trovaioli. Dunque ascoltiamo proprio il tema dal primo film, I Sette Uomini d'Oro, con il coro dei cantori moderni di Alessandro Alessandroni.

Il tema del film Sette Uomini d'Oro, scritto da Armando Trovajoli, in questo caso il coro è quello dei cantori moderni di Alessandro Alessandroni, Sette Uomini d'Oro raccontati anche nel libro di Ivan Schels e Paolo Masotti, Auto e Delitti, storia di cronaca al volante di un'automobile, mentre siamo sempre in diretta alle 6:18 minuti in questo momento, qui comincia Radio 3 e c'è anche il terribile delitto di Capaci, la strage di Capaci, in cui venne ucciso anche accanto ai membri della scorta e alla moglie Falcone. Era il 23 maggio del 92, un aereo ministeriale modello Dassault Falcon 10, pensate, Falcon come Falcone, a terra a Punta Raisi da Roma. Ad attendere sulla pista c'è la consueta scorta formata da 6 uomini della Polizia di Stato e da nautista del Ministero di Grazia e Giustizia. E con grande rivista di particolari, Scelsi e Masotti ci dicono appunto le macchine e la targa, una Fiat Croma, e poi ci sono chiaramente gli uomini della scorta, e sono tutte blindate con vetri multistrato e antiproiettile, spessi diversi centimetri, ruote dotate di sistema run flat che permette alla vettura di proseguire la marcia per diversi chilometri anche con pneumatici a terra o colpiti da proiettili. La scelta della versione turbo in ruolo di quella con motore aspirato è ovviamente dettata dalla maggior peso e quindi minori prestazioni rispetto alla versione originale, con un'aggiunta di carico variabile in base all'allestimento anche fino a 700 kg in più. Falcone guidava la Croma bianca. Si mette alla guida perché, come leggiamo, Francesca, la sua compagna, soffre di mal d'auto e desidera pertanto viaggiare sul sedile anteriore. L'autista Giuseppe Costanza si accomoda così sul sedile posteriore al centro. Lo stesso Costanza rivela poi in successive interviste un retroscena: quel cambio di conducente avrebbe praticamente salvato 4 vite. La tecnica operativa è questa: le 3 vetture viaggiano quasi affiancate al fine di occupare l'intera larghezza della carreggiata, evitando l'intrusione di veicoli condotti da malintenzionati. Se così fosse avvenuto, tutte e 3 le Croma, che invece viaggiano in fila indiana, sarebbero state investite dall'esplosione. Non solo. Falcone alla guida è sovrappensiero e alla richiesta di Costanza di restituirgli le chiavi dell'auto all'arrivo le estrae dal quadro, porgendone l'autista alle sue spalle, provocando lo spegnimento del motore e il brusco rallentamento dell'auto che procede solo per forza di inerzia. Costanza dice: «Che fa, dottore? Così ci andiamo ad ammazzare». «Scusi, scusi», dice Falcone. Dopo pochi secondi, anzi neanche un secondo, ecco l'inferno. Anche i sismografi lo registreranno. 17:56, 500 kg di esplosivo precedentemente collocato mediante alcuni skateboard all'interno di un canale di scolo trasversale all'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, che dall'aeroporto conduce a Palermo, deflagrano, azionati da un telecomando a distanza, poche decine di metri prima dell'uscita per Capaci, all'altezza dell'Isola delle Femmine. La prima Croma investita in pieno dall'esplosione viene proiettata in un campo a oltre 60 metri di distanza, provocando l'istantaneo decesso dei 3 occupanti, mentre la seconda evita di esserne completamente coinvolta, poiché il rallentamento causato involontariamente da Falcone fa sì che essa non finisca all'interno del cratere provocato dallo scoppio della larghezza di una ventina di metri e della profondità di 9, ma si schianti sul terrapieno venutosi a creare intorno ad esso. La terza vettura, pur investita dalla deflagrazione, crea solo il ferimento leggero dei 3 occupanti. Insomma, questo fu un periodo veramente scuro, nerissimo della nostra storia, e noi vi raccontiamo una storia invece di follia attraverso Richard Strauss, che compone il suo poema sinfonico Macbeth, l'opera 23, presentandolo nel 1890 a Weimar, egli stesso lo dirigerà. Ecco un eroe malato, un eroe negativo in un certo senso, che però viene raccontato attraverso un unico tema musicale che Strauss usa e che sviluppa. L'ascoltiamo nella terza, anzi la seconda parte in questo caso, Lorin Maazel, Wiener Philharmoniker.

Richard Strauss e il suo Macbeth, la seconda parte, Wiener Philharmoniker, Lorin Maazel. Vi ricordo il libro di oggi, Ivan Scelse e Paolo Masotti, Auto e delitti, storia di cronaca al volante di un'automobile, che esce per Giorgio Nada editore, e che ricorda anche, ahimè, la tragica morte di Rino Gaetano, 2 giugno 1981, mentre tornava a casa alle 3.55, si schianta contro un camion. Aveva una Volvo 343 grigio metallizzato. Si è parlato molto di questo incidente. Qualcuno disse addirittura che venne provocato perché Rino in alcune canzoni aveva detto dei nomi che non doveva dire, aveva svelato dei segreti. In realtà fu per tutti gli amici semplicemente un tragico incidente dovuto al sonno, un colpo di sonno. È strano come in effetti ne parlano anche Scelsa e Masotti, che Rino avesse scritto nel 70 una canzone, la ballata di Renzo, in cui un ragazzo viene investito, non trova posto in nessun ospedale e muore. Così accadde, ahimè, anche a lui quella terribile notte. Si sarebbe potuto salvare, scrivono i protagonisti del libro. Inoltre, com'è possibile che avesse già narrato tutto? Come andarono veramente le cose? Il Corriere della Sera riporta che in realtà non fu un'ambulanza a portarlo a cercare un ospedale, ma in realtà i mezzi dei vigili del fuoco. Perché intervennero loro? Chi l'aveva allertati? Da dove proveniva? Da chi era formato l'equipaggio? Tanti gli interrogativi. Noi intanto vi lasciamo con un bellissimo pezzo di Rino dal suo primo disco, Ingresso libero, I tuoi occhi sono pieni di sale, ricordandovi che tra poco ci sono le anticipazioni di Radio 3, poi il GR per Radio 3 Mondo. Oggi abbiamo Wikiradio alle 13, una puntata dedicata alle colonie marine con Alessandro Tamburini. Bene, nel frattempo siamo giunti in chiusura anche oggi, dunque Arturo Stalteri vi ringrazia e vi saluta, vi auguro una ottima domenica. Accanto a me vi salutano Giorgia Franceschi in regia, Gabriele Cioni alla console, Federico Vizzacaro che cura il programma. Restate ovviamente su Radio 3. Intanto ancora una grande canzone da un disco che non ebbe grande successo, ma poi insomma Rino si riscattò con Il cielo è sempre più blu, I tuoi occhi sono pieni di sale.

0: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
1: Radio3.rai.it prossimamente.
2: Buongiorno e buona domenica da Florinda Fiamma. Ben ritrovate, ben ritrovati in questo appuntamento settimanale dedicato alle anticipazioni di quello che potrete ascoltare nelle prossime ore, nei prossimi giorni a Radio 3. La prossima settimana, prima pagina, a leggere e commentare i giornali del mattino ci sarà Giulio Gambino. È ricominciato, molto amato dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori, File Urbani, storie musicali nelle città del mondo, e va in onda ogni domenica alle 18. Un itinerario sonoro per approdare dove la musica si ascolta, si produce, si mescola con arte, letteratura, cinema, architettura e tanto altro. Disegneremo la mappa di una città attraverso un racconto musicale.
3: L'autobus 200E. Giallo, moderno, non troppo affollato, porta dall'aeroporto di Sarajevo al centro della città, la città vecchia. Però sul pannello luminoso c'è scritto Bas Charshia, è il bazar, il mercato principale, è il caravanserraglio addirittura di questa città costruita nel XV secolo dagli ottomani. Queste sono le fondamenta, le fondazioni di Sarajevo. La parola non è facile da leggere, ma questo è il momento di capire che se si chiedono indicazioni, la pronuncia bosniaca dipende molto dal suono delle C oppure dal suono delle S.
2: Oggi pomeriggio alle 18 parleremo di Sarajevo. Il titolo della puntata è Miss Sarajevo sul viale dei Cecchini, raccontata da Alberto Piccinini. 30 anni dopo la guerra e l'assedio, questa città non smette di mostrare le sue ferite, di raccontare i suoi drammi a chi la visita. Bellissima e fragile, adagiata sulle colline, coi tetti aguzzi, minareti, viali moderni e l'eleganza austro-ungarica delle vie del centro, che stanno accanto all'affollato, per esempio, bazar ottomano. Ecco, Sarajevo celebra ogni giorno la leggenda della sua tolleranza, e nelle strade, tra la techno e l'europop, si sente anche l'eco antico di musiche tradizionali e la loro inguaribile nostalgia di felicità. E adesso ascoltiamo altre anticipazioni.
4: Buongiorno da Fabiana Carobolante. Oggi alle 17.30 torna Tre Soldi, tornano gli audiodocumentari di Radio 3 e oggi cominciamo con Patti Digitali.
5: Ok, secondo te l'hai avuto all'età giusta?
6: No, secondo me no. Giustamente per me quell'età era molto importante perché tutti i miei amici ce l'avevano, mi sentivo un po' lasciata fuori, anche perché loro a scuola mia, pure prima, pure a 10 anni, già ce l'avevano. Io questa cosa l'ho veramente molto pregato i miei genitori, facendo pressione su questa cosa, che io ero l'unica sfigata poi che non ce l'aveva. E quindi ti senti male anche come genitore, lo posso capire benissimo.
4: A partire dalle voci di adolescenti attraverseremo un percorso fatto di incontri promossi dai genitori per prepararsi a decidere insieme sull'uso consapevole, creativo e graduale delle tecnologie. Tre Soldi ogni domenica da oggi alle 17.30.
7: Questa sera alle 19 per il Cinema alla Radio di Hollywood Party ascolteremo Un volto nella folla di Elia Kazan, raccontato da Alberto Anile. E domani per Hollywood Party Factory con Steve Della Casa ed Erika Favaro avremo con noi in studio Andrea Minuz, docente universitario che ci racconterà il suo nuovo manuale di storia del cinema che si intitola L'invenzione del secolo. E poi accoglieremo Jay Weisberg, direttore delle giornate del cinema muto di Pordenone, per racconti inediti sul cinema che nasce. Tutto questo a Hollywood Party Factory domani alle 19.
8: La settimana di Hollywood Party poi proseguirà con Dario Zonta, che vi parla insieme a Roberto Silvestri. E recupereremo dei film della Mostra del Cinema di Venezia, come Prima della guerra di Tommaso e Usberti, e dei film in uscita insieme a tanti altri nostri ospiti. Venerdì l'avventura del cinema sarà dedicata al documentario politico. Partiremo dall'uscita del film Naza e di Bibi Files e della morte del regista cileno Patricio Guzman, per tracciare una storia del documentario d'inchiesta. Dalle innovazioni stilistiche del cinema sovietico con Ziga Vertov, passando per Rossellini, Oliver Stone e tanti altri.
2: Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è per sabato prossimo, qui in queste ore mattutine. Buon ascolto di Radio 3, un saluto da me, Florinda Fiamma.
9: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social. Primo palco, accendi lo show. Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air. Primo palco.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno e buona domenica da Pietro Plastini e Valentina Antonelli. Apriamo con la guerra in Ucraina nella notte raid russo nella regione di Zaporizhia, dove c'è una vittima e anche attacchi su Odessa. Un drone russo ha colpito un edificio per uffici a Kiev. Nonostante Donald Trump auspichi un accordo nei prossimi mesi tra Putin e Zelensky, le distanze sembrano più ampie che mai. All'ONU il ministro degli esteri Lavrov attacca l'Occidente accusandolo di non volere la pace e incontra per la prima volta dall'inizio della guerra il capo della diplomazia tedesca Wadefuhl.
3: Oltre che di Ucraina, nelle ultime dichiarazioni ai giornalisti, Donald Trump ha parlato anche della guerra con l'Iran, confermando il no alle ultime proposte di Teheran.
4: Vogliono un accordo, lo vorrei anch'io, ma quell'accordo non era accettabile. Donald Trump conferma, ha respinto. La proposta avanzata da Teheran, in realtà un'ipotesi di intesa ricalcata sul memorandum di giugno sottoscritto da Washington e Teheran, è rimasto soltanto sulla carta. Che contemplava la riapertura dello stretto di Hormuz in 7 giorni, propone oggi Teheran, la fine del blocco navale statunitense, delle operazioni militari su tutti i fronti medio orientali, delle sanzioni sulle esportazioni di greggio iraniano, lo scongelamento quantomeno parziale dei beni all'estero della Repubblica Islamica. Gli iraniani vogliono un accordo perché stanno perdendo malamente, sostiene Trump, ripete, abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz. Il presidente iraniano Pezeshkian, in un'intervista alla TV statunitense CBS, indica nel memorandum di giugno la piattaforma dalla quale rilanciare la trattativa, annuncia la disponibilità in caso di accordo a consentire le ispezioni dei funzionari dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, conferma che i mediatori sono ancora al lavoro, ribadisce che Teheran ha poca fiducia negli Stati Uniti, mentre secondo il Wall Street Journal, Trump starebbe considerando nuovi attacchi sull'Iran dopo le elezioni di midterm in novembre. Sul fronte ucraino invece Trump spera in un accordo, presto, prima dell'inverno pieno, dice. Ho parlato con Zelensky, ha continuato Trump, voglio che si accordi con Putin. Ho parlato con Putin, afferma salomonicamente Trump, voglio che si accordi con Zelensky. Enzo Arcieri, GR3.
2: Da domani al via il tetto al prezzo dei carburanti deciso dall'Eni. Sulla rete di distribuzione del gruppo la benzina costerà 1,99 euro e il gasolio 2,19 euro. Iniziativa apprezzata da imprese e consumatori, mentre ancora si attende di capire come le altre compagnie si adegueranno. Le perplessità del presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia.
5: Gli operatori indipendenti, tutte quelle pompe bianche, Roma, Milano, non hanno la possibilità di abbassare i prezzi così tanto. L'Eni lo può fare come le compagnie energetiche di Stato, tutte. Io non so quale possa essere anche da parte dell'antitrust il controllo di questa cosa. Gli altri cosa fanno? Restano con un prezzo alto, anche perché poi diventa concorrenza sleale fare una cosa del genere. Lunedì ci sarà veramente la fila agli impianti di carburante, però la fila agli impianti di carburante è dell'Eni.
3: È polemica per le dichiarazioni del vice premier Antonio Tajani, che aveva invocato maggiore rigidità di alcuni magistrati definiti perdonisti in materia di convalida degli arresti. Ha replicato con una nota all'Associazione Nazionale Magistrati, parole che lasciano esterrefatti perché danno spazio a una logica contraria a ogni stato di diritto. I magistrati, precisa, devono semplicemente applicare la legge. Al fianco del vice premier Forza Italia, mentre dalle opposizioni Italia Viva accusa frasi da regime, più Europa rincara, altro che destra moderata.
2: Per contestare il presidente della regione Calabria Occhiuto, Roberto Vannacci ha rilanciato sui social una foto della compagna del governatore, la sottosegretaria Siracusano, con una profonda scollatura creata artificialmente. Mi hanno spogliata con l'intelligenza artificiale. Io denuncio, dice l'esponente di Forza Italia. La condanna è bipartisan, ma Vannacci respinge le accuse. Non avrebbe ritoccato lui l'immagine, ma l'avrebbe presa da un sito calabrese.
3: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Dopo il bagno di folla a Place de la Concorde a Parigi, il trasferimento a Lourdes, in mattinata la messa al santuario, poi il pontefice incontrerà i malati e gli operatori sanitari, ma già ieri sera un primo appuntamento nella città mariana e un nuovo appello per fermare le guerre.
6: Governanti saggi e generosi che servano il bene comune, che facciano sentire la loro voce per promuovere la pace nel mondo e respingere le logiche di guerra. Alla grotta di Massabielle, a Lourdes, Leone XIV prega per la Francia e per il mondo.
7: Obtient pour la France des dirigeants sages et généraux, prêts au sacrifice d'eux-mêmes.
6: Poi l'offerta della rosa d'oro all'Immacolata. Il secondo giorno della sua visita il Papa si fa pellegrino come i tanti che ogni anno raggiungono la città mariana. Nel pomeriggio la messa davanti a una folla oceanica a Place de la Concorde. Per cercare un precedente a Parigi che si avvicini al numero di presenze dei fedeli bisogna andare alla giornata mondiale della gioventù con Giovanni Paolo II nel 1997, ma in quel caso arrivavano da paesi diversi. Nell'omelia Leone XIV ha invitato tutti a non nascondere la la propria fede, ma renderla traboccante. Non a caso, nel giorno precedente aveva parlato di una laicità giusta che non esclude la religione. Antonio Scoppettuolo, GR3.
3: All'aeroporto di Catania Fontanarossa nuovamente sospesi i voli fino a mezzogiorno di oggi per la cenere vulcanica proveniente dall'Etna e i violenti nubifragi delle ultime ore. I sindacati denunciano una situazione di caos totale.
2: Noi con le notizie ci fermiamo qui, adesso le previsioni del tempo, poi Radio Tremondo, prossimo giornale radio alle 8.45.
0: Abbiamo trasmesso GR3.
1: Meteoradio.
8: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 27 settembre. Insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: RAI, Radio 3.
9: Modena Belcanto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggio e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
1: Radio 3 Mondo.

Buongiorno, buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti all'ascolto di Radio Tremondo. Questa è la rassegna della stampa estera di Radio 3 e facciamo il nostro solito giro del mondo attraverso i titoli delle edizioni online, delle testate di tutto il mondo. La domenica in realtà privilegiamo quelle dei settimanali e dei periodici, non prima di aver dato uno sguardo comunque alle ultime notizie. Abbiamo aperti i siti di BBC, CNN, Al Jazeera, principali network di informazione. Il protagonista in tutti i titoli è da una parte Trump, che ha rifiutato l'offerta di accordo da parte dell'Iran. Avete sentito il servizio al GR. La BBC mette l'accento sul fatto che l'Iran in questo momento sta aspettando una risposta ufficiale dopo che Trump ha rigettato la proposta sullo stretto di Hormuz, dello stesso tono quello di Al Jazeera, e CNN invece appunto titola: Trump rifiuta l'ultima proposta da parte dell'Iran di riaprire lo stretto di Hormuz. E questa è ancora, diciamo, la notizia che domina la mattinata in questo momento. Ma come dicevamo, oggi è domenica e allora ci dedichiamo a sfogliare i settimanali e i periodici. Guardiamo subito la copertina dell'Economist: c'è il disegno, un fumetto, in realtà c'è un soldato americano con i suoi zaini, i suoi scarponi, all'orizzonte c'è uno scenario di guerra e il soldato se ne sta allontanando. Il titolo dell'Economist in prima pagina è "When America Walks Away", quando l'America se ne va. Per decenni l'America ha goduto di un'egemonia su tutto il Medio Oriente, adesso questa storia sta per finire. Passiamo a un'altra copertina, a quella di Time, che ha in effigie un aereo militare americano. In primo piano, in piedi, la figura di Samuel Paparo, che è il comandante per tutto il Pacifico delle forze armate americane. Il titolo è "The Admiral". Il volto pubblico della potenza militare americana è naturalmente il comandante in capo, scrive Time. La voce pubblica proviene dallo studio ovale, dal podio della sala stampa della Casa Bianca, ma dietro a questo potere si celano comandanti come Paparo. Poi vediamo appunto di chi si tratta. C'è naturalmente il Papa sulla stampa francese, siamo sulle pagine del Nouvel Observateur, che fa il punto su un viaggio di 4 giorni che fa la storia, diciamo, del rapporto tra il Vaticano e la Francia. Visita storica che passa da Parigi, arriverà e si concluderà a Metz, e che passa per Lourdes. Come avete sentito, un vero e proprio programma maratona, scrive il giornale, che passa per messe giganti e grande coinvolgimento con una massa popolare. Torniamo negli Stati Uniti per andare sul New Yorker. Come l'assenza di vergogna indebolisce la democrazia. Il senso di vergogna ci unisce e può tenere a freno i potenti, ma appunto tutto ciò sta svanendo. Come il declino della Chiesa in America, scrive il New Yorker, ha eroso l'infrastruttura sociale che un tempo sosteneva una protesta politica costante in questo paese, lasciandoci oggi con milioni di post sui social media, alcune manifestazioni di massa isolate ma senza un movimento efficace. E ancora andiamo anche sulle pagine del tedesco Spiegel, che ha in apertura un reportage che ci porta sull'altro scenario di guerra in Ucraina, un viaggio lungo il Dnipro in tempi di guerra, un bel reportage lungo il fiume che ha fatto e sta facendo la storia e la geografia di questo paese, nonché quella della guerra in corso. Infine un titolo che prendiamo dal New Scientist: leggere per piacere migliora la memoria, l'empatia e la salute mentale. Leggere per piacere fa bene alla salute del cervello, è un allenamento cognitivo. E allora questo è l'ultimo titolo che abbiamo scelto, e adesso con l'assistenza e l'aiuto di Gabriele Cioni alla console e di Maria Chiara Berenec in regia passiamo agli approfondimenti.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Bon dom si per questa cherda ora de notizie e informazioni sangniedes dalla redazione de Rai Ladinia in quei ultima domania de settembre. Se scusando dan ora per la pitla pausa che stata sende trasmission. I chigi titoli dan quei. Auch die Jöi l'unig sensibilizar per la grande svalivanze sul mond un cons la lidezza de se muover. Reporton la scomunciativa de la OEV, l'organizzazione per mond solidel. Il Trattat Flora de Fascia in Serra Stadt finalist per il Pesce Letterer Nazionale la Città de Bulsan. Per Sportreportung del HC Gradina kan Serra vincius i prim giuoc in Cesa e in Cestal prim giuoc de campionat d'Occhiova vincius titul d'Anxuda. I reportung pona de la Ventes del giuoc al Palais del FC Gradina e del Mareo. Per la parte redazionale vi saluto ancora Alexander Stuffer de studio, la tecnica vant cash moment correda da Bera Matthias Höglinger. Da trecherce la un, Pieter Rai Ladinia in quella trasmissione dedicata a Nena de scrittura de letterera Mtuagi della Lia Romancia Vien Rijons la Svizzera. I dan ora scominciamo con un pezzo de cronaca.
2: Sette persone feride si al bilanz den incident succedunque den Ort a Bulsang Sud u la calrova dum la mebo e l'autostrada del Brenner. Doi auti a fritscia dum, la crededa d'aiuti roveda itenta ur la doida dumang. Doi persone di unides monedas de spedel con ferides mesanmanter pesoces, l'autra cinque persone nasania fat mel da sang. Sul post il rova la Krausch Blanche, la Krausch Kurchna e de Studa Furk, la polizei ha tautzu la testimonianzas per un rascila gauja del
1: Ich habe es genannt, dass auch die Jäu und die Stadt nach Kommunikativa sind die große Schwalivanze zum Mond und Kontla Liderze des Murwach. Ich habe es Kommunikativa Pushing the Boundaries mit der Jäu der OEW, dann laut und schön hier auch die Jäu, Alexia Grossi, Reporter.
3: Pudai ji saura la saida zora, pudai se muover dan stat al autor, ne depant belau mei da decisions personeles, ne jenia vaira ke uni una i uni un, alam dema opportunitéis basta sempenia. Un passaport talian, ja ora la porta sa 120 stati del mond, cun un passaport de la Bolivia, per esempio, pense spustete 35 stati, na grande Francia, ina gran injustizia. Cun la scomunciativa Pushing the Boundaries, la OEV, la organizzazione per mond solidar sensibilisé sur la thématique des spostamanch et de la mobilité dans le monde, manche di privilèg skenia dutschne a Audion Verena Daritz la OEW.
4: Ich finde, Privilegien sollten gleichermaßen verteilt sein und ich finde schon, dass alle Menschen eigentlich die gleichen Rechte haben sollten auf der ganzen Welt. Das Spiel macht deutlich, dass das nicht so ist.
3: I Audionen ce la saura social de Urtijai Martina Comploi.
5: Nous avons la possibilité de voyager, nous podem já ter todas as curas médicas que nós vamos buscar, nós podemos ir à escola, nós podemos haver um lar e estar e que sejam nas mesmas situações da sangue fortuneda.
3: Sunt plus plazes de Südtirol, dantar lauter sunt plaza stetenec a Urtijai, ironi sensibiliza cun un joc, cun un set de kinders kertes, uniuna cun altra situazion personela, ironi inviai participanci a s'immagine de vestor de cala situazion, var inant cas il titul del joc Verena Daritz.
4: Das ist eine interaktive Übung, die sehr gut erfahrbar macht, wie unterschiedlich Zugänge und Privilegien eigentlich sein in der Welt. Dazu haben wir ein Spielkartenset entwickelt mit 15 Rollenkarten, die alle auf wahren Geschichten beruhen. Und die Teilnehmenden der Aktion schlüpfen in diese Rollen und sehen dann, ob diese Rollen Schritte nach vorne machen können oder ob sie eben stehen bleiben müssen.
3: De plus, la categoria è discriminata, longe la provenienza, e anche la situazione economica, la formazione, il sesso e l'età. E dentro la maggiore gauche, se c'è che gente ne pone a smuovere gli diamanti, e la situazione politica, viare e conflitti, sono tutte cose importanti sensibilizzare. Martina Comploi.
5: Il nostro spiegel è molto importante che noi sappiamo che noi viviamo in una situazione privilegiata e che le altre persone che hanno niente possibilità e povesti avere un po' di comprensione.
3: Potrei essere spostato in altri stati, che non sono ridanza niente per gli di viaggio, ma anche per studiare, laurea, per già te cure mediche, se confronte con la tematica è importante, anche per capire meglio la migrazione e le conseguenze di rapporti di potrei in altri nord e sud globale. Per cash fin, il sono il programma della OEV, anche Nazione de Placac, in convani del Ost-West Club Amarang.
2: Un mondo senza frontiere, che è il titolo del convenit l'Ost-West Club Amaranca, un iramatuagit l'cheder della scomanciativa Pushing the Boundaries, ai 9 d'ottobre. De che l'occasione rusnerà de più esperti sung l'argument, giangi de più sot sung la questione della lidezza de se muover, sui confins e la giustizia globale, che ce lancia la prospettiva per una mobilità più raidla per duc. La campagna Pushing the Boundaries è unita tenida ora che auchtigei in cia Furtazza, Sterzing, Burnek, Saluren, Solaneres, Marang e Bulsang.
1: La seconda edizione del Pesce Letterer Nazionale Città de Bulsang è in Jörg da Daler, Citeurus de tutta l'Italia, mancia da ora de ca. Finalist del Pesce, jince stat il trattat Flora de Fascia, Margherita de Tomas.
6: Finalista della seconda edizione del Pest Letterer Città di Bolzano, Bozen Bulzan, è stato il trattato botanico e linguistico dat fora dall'Unione di Ladins de Fassa. A per il Pest Marco de Thomas, erboriste da Passa Cincantegni, che ha resci il patrimonio ad Uma Nivesiori e Alberto Chiocchetti. I complimenti rue dalla giuria e dal comitat perché sul dire che tenite si accenti nomes ladins, de piantes fiores e che auzza fora ricordanzes che pote agir perdudes. Scritt par ladin ma ince par talian con i nomes botanics latins ricordè a moda Francesco Facchini del Forn de Moena. Il peste speciale della presidente Raffaella De Rosa esita Giovanni Grasso che ha scritto in long sulla Dolomites e portaus del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con sie roman finché durerà la terra. Per la sezione di romance ha vinto Irene Conca col romano intimistica L'ombra dell'acero rosso, per gli essè a Laura della ragione con l'analisa Anter social media e alimentazione. Passa 200 la opera schiata aperta al concorso de Des Dottere Jones, ma ince da Turchia, Israel, Olanda e Portugal.
1: Sono stati regais, la gruppa della Odla, Silinier Doms di Unisalva, Ngel Tudesk, Doc, Clifova Unisbrisha Ora, Jova Batulce.
2: L'intervento è stato piuttosto complicato per aiutare a crep, da via che l'alna senza vovania più, in a questa maniera non è stato buono da dire la Clifova. L'al Tudesk, de 60 anni, ulova fela via ferita del Sasrigais e se ova perdu, sprisciang giù per un crezuol al Batulce, pur un po' il stato buono da crede su corso. Ai socorridores la centrale dell'aiuto alpino Dolomites non è nia stato buono da dire la Clifova, ten primo momento ovel dito in china medovester sul pisciadut la Valbadia. Con nia puoccia fa dia, i socorridores stati buoni da tosso contatto con i compagni del mio capità, che dut cruziai a saputa di ula che l'ha legit. Rove sul post, i socorridores trazzul turist con 25 metri di binda, che è pon a un immanato spedel de Bulsan con ferites al cè, si condizion si è stabiles.
1: Questa domania è per de plu corres na domania de pellegrinage.
2: A Beisenstein è l'unimatuagil pellegrinage di Ocejan di Corres. Da Ursias Chant, Chantarinas e Chantarins è muoce a Petersberg, che rovei su saladlieja del luog de pellegrinage, o la che il vascul Ivo Muser a celebra la Santa Massa. Per l'occasione è l'uniportadant dai Corres na massa scritta da Heinrich Walder apposta per la festa d'unquei. Al dod l'unione della musica da Lieja del Sud Tirol è stato un gran interesse per il pellegrinage.
1: Sulla strada, la Bulsang è in una gran geneda, che è già giochi in mezzo a motores mossa ste fermes.
2: A Bulsang è in quel di la Rodas, per il 30° di il centro della città da fin riserva a chi che va con la Roda. Na motivazione in più per fepe alla manifestazione è il concorso di ridli della città, con un pest per il ridl o la che il fespea di più partecipanti e partecipanti. La strada di Bulsang resta a redes ai auti motores in king mese la 5 domsti. L'anno passato ho fatto più di 6.000 persone.
1: E già usiamo in hand con l'aperto dedicato al sport. Il HC Gradina in Saira vincu si primo giuoc de Selva e in Cinque vincu il primo di questo campionato. 5 minuti e mezzo dalla fine, a capitano Simon Pichiller valiva son il 3-3. Di tempo se ora prende, canto il van giuga de 4 contro 4 ne toma de gungol. In Cida è un rei ai penalti. E loa Matteo Luisetti fa il gol che porta la vanta. A teni verdi a son la porta di Gradina, il prakish penalti, sta in king alla fine il canadese Cody Porter. Passa Chingmeng, stola venta de la Liga Alpina e lang seira staten chung prim jug de campionat de selva. Dang ora il Kastan univendu 30% de plu abonamentsch e de brieda con caipari sponsors fosle statban 530 mekungi abonamentsch. Mit dem Stadio ilen Seira und ikum da niacis 400 Personen. Ein prim Test Däubel pro Publik. Pro Primjuk lam passa, und lauter Contra Cortina, vor der Stadt ban 120 Personen de plu. Il Präsident Walter Planer.
7: Cinque in niacis 100, però qui fa una bellissima giornata, girat che vaguni a teo di Samons, perché il Samons niazan, si stelo admets, perché jo ciuli. Però, ma mangrati che portung un risultato, Magini Bank, la Jean Vanti, Vangino.
1: Un fatti al Gradina Produl prim gioco a Marang, il secondo è penalti a Sterzing. Smer propi che il Teres de Giacciale vem promo canc la squadra vancin c'è trup. Schenciale i giurs di playoff in Cesa, o al Gradina vanciu sit giurs sung ort, in king all'ultimo giurk fove l'Aurel stattel stadio Venduora. Il succes l'ultimo campionat, anche purta entusiasm prei sponsores.
7: Die Sponsoren sind eigentlich content, dass sie einen Mann haben. Ich habe gesehen, dass sie eine bella Partie de Hockey haben. Ich habe einen großen Chance. Ich erinnere mich an die Tempels. Ich habe einen Moment plus Auré.
1: Ein Moment plus Auré, das ist ein Club in Chesse, Fea, Kurila, Speises. Gestern ein Fatih hat einen Dumm in Taura 40.000 Euro de Plu. Schuldig, dass sie ein Nietzsche durchweh. Der Präsident Planer.
7: Ich bin sicher, dass ich l'ultimo campionato e c'è de Fisch tocca in Stan.
1: Tant che l'euforia di Playoffs samantenin tang in Stan, ne san Seirancher spendul trainador de Suzis Marcel Skoken.
8: Natürlich, der Zeit ist schon vorbei, was war. Wir möchten natürlich so gern wie möglich das Gleiche. Wir wissen, dass wir sind stark, nur wenn wir spielen alle zusammen wie ein Team. Ja, wir sind auch nicht Einzelspieler, wir spielen nicht für die Namen auf die Trikot, aber für das Logo.
1: Con d'altra parole, sa drova la squadra mon po de temp per laurees un quel spirit de gruppa che ti ha portato la maroia dell'ultimo invieren. Ma samban che l'aiuto il pubblico in seira stazdeibel, il trainer da auch scocan?
8: Ja, ich muss sagen schon, das tut mir ein bisschen leid für die Jungs. Ende Saison war voll Eishalle hier und wenn ist die Halle voll oder wenn kommen mehrere Zuschauer, wir spielen auch besser und die Zuschauer sind für uns sechste Spieler praktisch.
1: In Cesha Pregradina il Cajin Vieren da Matria defendere il titolo, a manca prigioce in Cesha, resta la squadra campionessa la favorita. I ti campionati provinciali di Giuca Palea a Sibel Gradina con Cielmareo in Irbile Venciù, il Fascia gioca in quei domesdi.
2: La Liga Provinciale de Promozione si allinierà con la prima due squadre della classifica da 4 giorni, il FC Gardaina e il SSV Brixen. Tra le due squadre si comincia a bellerias con gran motivazione, le persone non un po' di più che i patroni di Cesa. Occasione si il da tra le due perte, ma il gol non vuole negare a te. A 5 minuti dopo la pausa, il pur un po' i gesti che non sono attratti dal Chanton per gira d'ora. Il secondo tempo al Gardaina fuori il termine del gioco e fece fuori una pressione, con successo. Il 60° minuto del gioco passa Massimo Lorenz a Mattias Riffeser, che va fermato al verde porta a Verser, ma che il timuccio al palè e Riccardo Piccoliori è il tre momenti del tre posto, un a un, e tutti non avvierti. La decisione del gioco ruva l'85° minuto, quando Massimo Lorenz va fermato a due avversaries, l'arbiter da 90 metri per il Gardaina. Na occasion che Jean-Martin Finazzer ne se lascia niamuce.
1: In ausem son fine via il pezza jacquel tam nes mucha sotora, da Jean Zanginant la linea alla Coppa del Café che rejonan quei d'lena letterera ti regions. Minchon, un bon scotessu.

0: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette agi dai programmi sladins della RAI.
1: Letteratura, scrittura creativa e ispirazione. Già il dialogo con la realtà romancia della Svizzera, con Nadia Runger. Sono la Svizzera, pluavisa a Obereck dell'Appenzell, da Jingal Kungfing con l'Austria. Da una napert vejan giù lec de Costanza, da l'altra pert cialanta direzione dell'Austria. Io sono lo porto pert alla evna da scriver intensiva, la ena da scri intensiva con quella che fina via il corso scriver letterar. Il se tratta d'una formazione del champ la scrittura letteraria e creativa per romanch, concepita da Florina Badel e Gianna Olinda Cadonau e matuda agi dalla Lia Romancia. La formazione ha durato 2 anni e fava parte da sutta de plus moduls, d'antor prosa, teater e lirica, scri sperimentel e scritte de plus rognedas. Ja, et operta ungen modul i sangenche alena da scri. Na ena per se concentre song un projet individuel, organiseta da l'autores Florina Badel e Gianna Olinda Cadonau. Donena da scri ti damandi alla partecipantas e ai partecipanci cocca ja vivu, castena da barriada.

0: Lia sa da domesti, tona pausa da schri, ti da mandi a Wolf Kandrian, kockel sa sans doke stena. Wolf jedla sur Silva, isch krischbach sur Silvang. Si projet da scrittura, n theater, al pudusch lojou, il ja content per via cal theater sara tosta u daesung Paladina, tl Museum Regional a Lyon. Wolf Kandrian me conta ca la pudum paria cunascher miatsch la possibilte jest l schri, ta kasch lauratura.
1: Na sonlo dalla evna intensiva sangel sada na son schkumenchan merdi kat vala pasan da kish dis kaila pagita inant kunti projekt da schriver
2: ja so mi so fin kumo projekt da schriver ku theater ke è important per quel che no so in glettle so provas concheiven ja va forse so fa denkel es figura so faccio in svilup positiv in quale amna che in buona atmosfera da schriver de
1: Perché essa tu creare cash kurs de scri la pubelch comincia da jutel fa va 4 moduls tu es fat per dutz
2: Jason und se per dutz pausa dutz moduls et no meine con quel che so vevel bo exact che literatura che interessa me io scrivo bi a poesia teatro o sessional second doc jogel sets bugen teatr weiden tonne bugen prosa sche che war schontik libers A level imprender un conoscer tot c'è opzions gedat alla letteratura romancia at je asurls kun fins ora de quel.
0: Schicke Wolf Kandrian schriechenscher Daniel Badraun danter lauter per La Paladina. Per esempio favel da Lugio da da in toc de teatr schritt da dal tlaciosa plante a Samedan. Mania me, si proiet attuel ian crimi per romanch.
3: Quist even da scrivere steht a colciosa fitch bel per me, Eide podia lavorer intensiv meinsch wie de mia Projekt quiz, un Krimi romainsch, e de propi podia steer lander wie ures e schriver, leger tres, correger, e quepel solit nuso.
0: Daniel Badraun me conta cal chirova bella forna lerc per sa barate ora atl champ del schri. Cas kurs fava parel na possibilità da sa spilupe in ant.
3: Eide ad una cerciò qualcosa simile in lö in ocias po discuter trainter amise da mia sur da literatura as museer text leger avaint e guardiels text al zoters der cusalzi clapere da kels e con quist scolazion quist als dedicier alla letteratura romanza de propri chateau und lö cim da la possibilität dam sviluppir in avant e da fer progress ent la lingua e col scriver.
0: Restong pal genre del crime is la chaculon con Gianna Duschletta das Chanf, che è contenta da via che la ascolo giù la prima versione da si proiet.
4: Es un fitch contenta, c'è un scede co. Ed è proprio una fitch bella efna, fitch inspirante, con buoni discorsi e il più bel è che è il libro, la prima versione del mio progetto.
1: Che fa per il progetto?
4: Ed è scritto un text per un crimi dinner, ci giova in un di nota la storia del turismo a Samurezzan.
0: Il corso Scriver Letterar ti piace a Gianna Duschletta una bella lerc per il scri. Temp che non ha niente la vita da un'idea.
4: Io scrivo semplicemente fitch gugent, ma in mio tempo o in mia vita normale non piglia a me un tempo per scrivere o scrivere che scrivesse gugent. E per cui cerco ad un evento che giunge ed occasioni per stuvare scrivere, ma naturalmente faccio quella loro volontaria e con voglia. Ma questo dura, è stolto mettere in situazioni in cui ci sono loro forze di scrivere e loro badi di ciò che scrive fisico gente.
0: Damasti via e duci concentrei prasi proiecci. Per esempio, veja Timo Zaremba, che scrive i salarista trai, il liabel audai la lagrazza cansant a conte storias. Timo ma conta che Dan Castena ne fa venire sicur che fosse stato buono da rue itta del scrive. Ma tres la bona atmosfera al scrittbang wind platas, na bella sorpresa per allen stas.
5: Quiau sun venius, vevleu propi in a perioda fici intensiva su enter mai, e jau er el bus e girs che jau demoniel in somma da scriver x en sacei, aber la finala, jau sei bu, also, questa dimensione della cominanza con le persone che scrivono è ha dato ispirazione a me. Alla fine, se vi scrivo con 20 pagine in tutto durante questi 14 giorni, questo è proprio una sorpresa per me.
0: Ogni tanto level sacai su da si mai sa per fina pausa o sa beveren caffè. I ancontra Luzi sciucando zuz e ti feci in cedal in alcuna domanda. Il ma conta che do avai già ta ora na struttura per si proiet e il roaita ten flow da scrittura. Lautzan c'è ora il prim modul scriver sperimentel da Florina Badel che ha già rina porta e mostra su una gran varietà da possibilitias del scrivere terrer.
6: Qui Stefna ma porto c'è Se mo senti il flow del scriver e poi passo per passo entri la scena in avanti e ci ci mo importo impostito er impulso del zotas ci mem no in avanti entri il text.
1: E se tu fa per tutti i moduli da che scriver letterar?
6: Da fa tutti i moduli. Okay.
1: C'è un modulo che ti piace più e per c'è pa?
6: Mi piace tutti i moduli. C'è ciò da c'è tu ein importante Punkt ist auch, wie man so mit dem Schreiber experimentell kann. Wenn man die Porte als Schreiber und dann auch die Courage des Schreibers in seinem Tod hat.

0: Liebel audai kaka takastena pangencharujne de parolas singulas expressions. Li tropa occasions par se barate ora di Daniela Albertini que vive a flesh. Yeti damanda, wel pa se dedique a la scrittura creativa, angadi da samparia conascher miach sen stas?
1: Hai, son fitch surpresa da fatta. Quant hai, es un conosce kai aspects in mai genu speteva, ma is son ritornati in avo per certs temas, che aveva creci diren digeriz fin già lunch. Hai, schon, hai.
2: E la scrittura ta portai not kish momanch? Trasle scriver.
1: Hai, trasle scriver, trasle reflexion for sergel scriver, permette o heil contact, cel scriver permette cum mai sves in altschmüt.
0: Il projekt da Daniela Albertini conta d'ampare nuova rujnedas, da vester forest, da d'autri monch, da d'autra rujnedas, i da rui a chasa. Daujinga si laucht la lia romancia ia lancia maestra de yoga i apita ve laura de yoga antang lena de scri. Na combinazione che va al di bong, da via can sta suans santé a scri, fece il propri bong a sede stre ora o a fina meditazione, per già peno l'erc per i pensieres. Daniela apita laures de yoga per romanch, che sfavazzica de nuov che a giauri discussions interessantes sung parolas romanches, che se referes al corp o a char movimanch. Troppa participantes e troppa participants de lauratura a scriver literar, Abella publica i feix laturas, nxinxa Gerold Ersam, que jena xu a Turic i vivzang daujinga Basilea. Lena de scriver es a pudu maginant en valgun dis, ma dixel.
3: Una evna massa corta, fitx bella, e podes continuar amo per un perdit, sainz otter. Sa fitx bella.
0: Tres lauratura a Gerold Ersam nxa imparacuna xermiec i autri idioms, i per si projet al japa de bella inspiración.
3: A novas vias, di mena e vezzo a se co ce podes fare in avant, e non es fini per nöglia, e non stu vim mi da certas robes durant questa evna, e qua è stat un stumpel importantissim. Ir col barat con os outros participantes e participants, e con le manate del corso, questo è stato fitch nuzzevole.
0: Anemiche Burb, io dall'ingiardina auta, e scrisci per poter. Il romanzo si rosneda del cuore, in tangcina ma contala, che il fava bel a giatena l'erc per il scritto che stena.
4: Questo dì se mem do fitch bger, ed è giudia una bella compagnia, però surtout era possibile focusir completamente sul mio text. E quello era difficile accesa. E in quel senso era fitch produttiva. E fitch bello era il barat, l'incontro con texts dels autors.
0: I moduls ti ha piaciuto sang a Anemiche Burb, tant al duz all'ampara trop del modul da teater con il guest Lukas Berfus. Per Anemiche fava cash in sami, Schwilupena und Lischkri kreativ per Romansch.
4: Eie schrif de spötche de quinde Janz, kumen zu kundiaris, lure poesies, e kurze zum stede Magistre, de schrit diverses Parevles, e lure bgers theaterins e theaters. Dunque, ed e già schrit ad unna, e per me dere quischkuin sömmi, uas possi imprender, proprio imprender, con persone del fatto e davvero un feedback. Perché c'è un pubblico già in gesette, certe de lecture, però il scriver creativo era un po' mio favorito. E è già frequentato più scorsi, però questo, con tutto in romance, questo era proprio molto bello.
0: Io ringrazio da cuore chi ha risposto a mie domande. Non c'è per me che stia stata plena di ispirazione e anche con te. Fai per da una da scrivere romanza e c'è che da speziale. E il pazzesco che può donc purvea saurantò per nostra realtà ladina. La mediateca può discutere sull'intervista a Florina Badel e Gianna Olinda Cadonau che ha organizzato questa da Barriada. Che c'è tutto per un cuore, un bel domestico al microfono vi saluta Nadia Rungar.

Yabado da da da Yabado Itty bo titty bang gang ba so Ai ai ai ai bo ba bo tui bo ti ba di ho le

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Le 7 da sera.
2: Rai Ladinia. Notizia.
1: Una buona audizione dalla redazione ladina. A mai si stanno anche le vegnome tuasire il pellegrinage diocesan di Cores, belle che si è cente, ciantarine se ciantarins, iemoic da Petersberg e ierue sa santuarlic del pellegrinage o la che il vescov Ivo Muser a celebrare la Santa Messa. Per l'occasione vegno portadante dai Cores una messa scritta da Heinrich Walder apposta per la festa d'Enché. Al do dell'Unione della Musica d'Agesia del Südtirol è stato un gran interesse per il pellegrinage. 7 persone ferite se il bilancio dell'incidente succeduto la net passeda a Busan Sud, ora che Ruadum la Mebo e l'autostrada del Brenner. Due auti irue adum la cherdeda di aiut la rueda i tenton la does de net. Due persone le venudes menedes dell'ospedale con ferides mesanamente pesoques, l'altra 5 persone non si hanno mai fatto mel da sen. Sul posto le rua la Kraus Biencia, la Kraus Kitchena e i studa fic. La polizia ha tolto sulla testimonianza per enrescire la causa dell'incidente. E un el todesc le ingern domesdì venu salva son sas rigais. Doc les brissà e sa fat mel al chef con un intervent senester che zitinant per ores de più ne dis Martina Rier.
3: L'intervent è stat plutos complicà per i juda crap da via che l'el ne sen savova nia plu in a ia questa maniera nia stat bong da diu lacel fova. L'el tudesc de 60 anni o l'ova fe la via ferreta del sas rigais i se ova perdu, sprisciang giù per un crezuol al batulce, pur un poi el instas stat bong da cardè su cors. Ai socorridores la centrela de l'aiut alpin Dolomites na el nia stat bong da diu lacel fova, ten prim moment ovel dit in china meide vester sul pisha dut la valbadia. Con nia puoce fadia e i socorridores stac boni da tosso contat coi compagnes del mel capità, che dut cruciai a saputa di u la che l'al jegit. Rovei sul post ai socorridores trazul turist con 25 metri de binda, che je pon au nimenata spedel de Bulzan con ferides al ce, si condizion si è stabiles.
1: Dai 25 settembre passa fino ai 3 di ottobre viene indirizzata la settimana della ZET de Fassa. Sabeda da Soraga Ciampestrin le sta raida con la roda o a pe. Domani lunes 28 settembre dalle scatere alle 6 domesdì le sul programma un laboratorio per bici e per bicis col center socio-educativo che ha il nome Insema se muda a Saint-Jean. Dopo dom martes 20 neve da mese le sneve da sera luda la gran ciasa l'ina scontreda sulla sicurezza della persona e in vendere ai 2 di ottobre da mese le 7 la senta di Comune General le sul programma una scontreda sulla relazions inter la persones. La seconda edizione del Pest Letterer Nationale Città di Bolzano, Bozen Bulzan, ha chiamato all'Ercangern scrittore seduta la teglia ma ince da fora de ca. Finalista della seconda edizione del Pest Letterer Città di Bolzano, Bozen Bulzan, è stato il Trattat Botanico e Linguistico dat fora dall'Unione di Ladins de Fassa. A per il Pest Marco de Thomas, erborist da Passa Cincantei, che ha resci il patrimonio ad Uma Nivesiori e Alberto Chiocchetti. I complimenti rue dalla giuria e dal comitat perché sul rir che tenite si accenti nomes ladins de piantes fiores e che auzza fora ricordanzes che pote agir perdudes. Scrit par ladin ma in cepartalian con i nomes botanics latins ricordè a moda Francesco Facchini del Forn de Moena. Il peste speciale della presidente Raffaella De Rosa esita Giovanni Grasso che ha scritto in long sulla Dolomites e portaus del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con sie roman finché durerà la terra. Per la sezione di romanza venciù Irene Conca col romano intimistica L'ombra dell'acero rosso, per gli essè a Laura della ragione con l'analisa inter social media e alimentazione. Passa 200 la opera schiata aperta al concorso del Desdot Regions, ma ince da Turchia, Israele, Olanda e Portugal. E con questa siamo alla fine del nostro notiziario di Insnit. De grazie a essere stati con noi. La programmazione ladina la va in ant.
2: RAI, Radio Ladin, Sport e Tamplade, Formazione e Divertiment.
4: Buonasera a voi, stimi ascoltatori, vi dice Alex Rungalier. E benvenuti a questa trasmissione che è dedicata al Ultra Trail Running. Ben, la parola Trail Running fosse sautes un troies, ma la parola Ultra fece pensare a welk de major. De extrem e de long. E kicks da giocunca sport, imperial conosce mietz, sentant tosh che fin ultra trail ne vuol niente di saute trop chilometri, e percours meina super crabs e montes, tres bosch e trois impegnativs, deslivel, temp, stancazza e la forza mentela, personela, devanta i magri avversaires, cicla de stanza in stessa. Scegliere da saute per una maratona classica su un percorso di avvisa 42 km e 195 metri, poi posso dire che un ultra trail è proprio velk di estrem, con 50, 80, 100 o modo più chilometri. In genuot, rugnons con un atlet che pratica proprio questo sport dell'ultra trail running, che da una avvisa di jenes ha fatto proprio una tal sorta di garageda e da del, ulonza di ciclo motivare per a saute tan giut, fe fadia per euro alla longia, cic succede il cer di un atlet e tan in ant che possa o che non è buono di gi a dire ulacchia i limbs personei. E per fecal, ho il piacere di salutare in genuot Christian Insam, che io potrei di salva, ma che io marida e sta a Santa Cristina, e che ha fatto per prala Ortles Hot Route na garageda de 128,6 km con 8192 metri de deslivel. Buonasera Christian e de gracht tals d'Aurela per nos conte de questa esperienza col apa la jams do doienes.
5: Sì, buonasera a tutti anche da mi pert, de gra Alex per questa conte da. No, mus dire che do 10 dies la jams in o nia propi gons frisches mo, ma son ben ben bo recuperar, mus dire.
4: Beim Ultratrail Running, Christian, per chi non ha mai trovato di questo sport, c'è un impatto fascinante a praticare questa disciplina?
5: Ma lì è tanto tutto il stile all'allergia, ancora il stile della natura, vivere la natura, ore alla longia, questa roba più longia, sa scialli più belle, zic de curt, diciamo mille varie, sicuramente più planche, per una gargeda curta, no, da un'ora un scila, perché vivere giut la natura e sta già anche seires nuotas a manondar con un bel trejù del surredel e anche da domani anche leva il surredel che già un momento che ti resta per fuori di da.
4: Ci n'è pas, diciamo, la maggior di Francia d'entre il saute su un percorso classico, magari su un strada e un ultra trail?
5: Ma lì d'entre tutto il deslivel, lì anche la strada che è da sasch, il povestre, echt, il povestre, anche da trai da matrever, da dnia tu messa ora giù, lo ben, e su una strada sull'asfalto, lo hanno medrad, mussin ja dia, gioc lì anche ria a fe, ma diciamo messo l'asfalto, mussin anche c'è lì da fe ritmo, e sa mont univaria altra mantri, perché è l'anche c'è lì più interessante da me ora.
4: Come si può immaginare un allenamento per questa attività? Io per me da saute proprio giù dalla longia, il launch, o io per te do via un training più complicato o complesso?
5: Ma lì è come tutti i sport, una certa specificità, muscle ben vestire, se vuol raggiungere anche un certo risultato, non fuori di qualcuno, la tolsuccia, un dici, io vedo me un fake, sta gargeda, prestate la monta, o se vuoi anche, c'è lì da stare in capo, o vanno ben anche di al training, diciamo, non è mai il saute me launch, ma lì anche da trai faccia un intervallo curto e lo faccio tutto per la preparazione per una tale gargeda. E la perte mentale da questa gargeda è sovviso anche di grande importanza.
4: E io penso che il dormire è un fattore importante?
5: L'esperienza ha fatto che ci conta una grande differenza. Questa gargeda va su un sangue di notte, c'è una notte da passare per non andare a dormire. Poi vanno il banco saltatres e lì lo banco da gestire la nuot che io non ho saurida. Io personalmente salto già la nuot, ma salto con la lunga da strampa bella, anche se ti è stimonta di proprio meno di 3 metri da te, perché lì è la strampa interessante.
4: so 50 o 80 o 100 i passa chilometri je povelk ka fetr de guni na je boni da sumagine pur un pon je la se o trups si ba ai kailes ke stol su de si bona de fet de tel struches chulipa patrat
5: li rida capi chilien sport ka un gran succes bel da un grundani di jome da kanke ich kum chapo vest vol moniedra ma ti ultimi 10 anni mussen di alla bun gran succes gestagerjet sie duz con una gran compagnia di atleti, penso a me all'Ultra Trail Mont Blanc, là che lì 2500 per via e 10.000 domande. Sì, mi sapevo che la gente che ha questa esperienza un po' extra intensiva, no? La monta si può unire, si ritmo e si modo di l'ingegnere. Che
4: roba per te personalmente il momento che non è più meno una sfida sportiva, ma che il corpo ruota una condizione che può essere un po' sovracciaria?
5: Sovracciaria, un'unica da un po' di storia, no? I ben stati momenti in cui l'angia non è più, che succede anche. Povesti che fai il piccolo falto, alimenti non sono stretti, distanti, o bevi massa poco, o c'è una massa di fattori che fai perdere, diciamo, per la gara te, da te gara, no? La giornata da trai, non è la dritta, ma per fortuna non è un po' di queste giornate. Ma con ciò, con la mentalità, è un buon sforzo di passare via questa crisi che da te gara è vorprogrammiert, weil ich nicht dies je PV in der Garage, da ich dura 20 Euro, ich war dort bell vor Banga, die die Moment, wo ich dies sind wala Jams überhaupt nicht mehr. Bei einer Passli noch da drei Mesaura meist sick, wie es im Moment für Plan, ich brauche nie ein paar mehr rein noch dort, da drei ist 2 Euro, die Rose ich brauche ich nicht. In dem Punkt so ju, ich kann irgendwie fest interessant, da mehr auch kein Sport noch.
4: Beim Ultratrail, uns dit saltung per de plus aures, posso pa un gali poestr in cedvente una sorta di meditazione? O io sono per 3 ore che penso a me avere 2 ore, stancazza o il percorso che ho da fare?
5: Non è che è ben ragione, lì è ben un po' una sorta di meditazione. Io personalmente feci fuori un po' la prima 2-3 ore e l'uomo sa, pensi fuori che feci per saltare se ori, la mamma non è, la va bene, in gali va la va bene, e poi gali rosite questo ritmo che l'ore passa mi rana che non fosse e che lì è il bello della storia.
4: Cosa tu vuoi per quel sport? Ti ricordi la tua prima esperienza di saltare un percorso lungo?
5: Io ho cominciato, sono andato a lasciare fare a Hockey, ma mi sono fuori, sono usato a fare sport perché mi sono inventato da altri, ma forse a pubel saltare da Montsù. E poi ho cominciato con la distanza più corta, e poi ho cominciato il tempo più lungo, ma garatovels. Mietsch, ich habe eine meine Charakteristik am Puder. Ich stand ja bei der Bote, weil ich ganz kurz nicht mehr Staatspapi mich fort hatte, weil ich bei schnell und durch eine ganz gewisse Distanz mein Pläsch der Plü und mein Garate der Plü.
4: Das ist die Passion, oder?
5: Ganz kurz nicht mehr Staatspapi mich fort hatte, weil ich bei schnell und durch eine ganz gewisse Distanz mein Pläsch der Plü und mein Garate der Plü.
4: Das ist die Passion, oder? Ich habe schon da vor Plü.

0: In aus son in der Gewerks, der Studio und Schnurz und Kompanie der Christian Insam, ke je danter vanner die undisch i sada dodisch des Stamber, salta 128,6 Kilometri, fajan passa 8 Millimetri de Deschlivel, pra la Ortles Hot Route. Un Ultratrail, ke je kastan und im Tuagi per il Primiada. Christian, contenus de kasta Gargeda i del Percours k fava da fe.
1: Anche io ho detto che sta gargeda l'anno passato, quando ho iniziato a fare un'altra cosa, ho iniziato a fare un'altra cosa, ho iniziato a fare un'altra distanza. Per tutta la rida, ho iniziato a fare un po' di iconici, che è una cosa che mi affascina da sempre, perché non ho potuto dire di noi, ma ho iniziato a fare per questa gargeda. È stata veramente una bellissima rida. Hier sul Höhenweg kundisch sulla Hautrut del Ortlich hier bel ingenieur da Kaper Dutsch die schon mit Senior da angsch kom pull alta wie es geht dann aus i perkel stratol eben der Pivet da Bormio i fix da Reida Capri Pasch Passangel Casati la Cirange und fan Tox sulla Neifang sulla Lacia i Passangel per Martel in Paul Madrid Schoch i Jutta Sulden i muss sulla Düsseldorf verhütte ja Autora da Sulden Autora i Jufinger Stilfes i pomo su su Stelvio l'ultima Grand Trasa Suvier e poi la Riviera Sinoju a Bormio. Sì, è stata veramente una bellissima rida questa.
0: E c'è impressione se tu hai avuto l'organizzazione? Che hai tu agito la Gargeda?
1: Ma mi dico che la Gargeda che vengono organizzate è prima anni e fuori un po' una sfida per me, perché non sa mettere, quando il papasco che tocca o no, sono le Gargeda lunghe e da segnare tutto il percorso, perché non sa niente.

0: Problemsport ist ja, wir können das an die Faust, die du kannst. Ich muss sagen, für den Primann, die sich da in der Strampe in Gamba, am tragischsten Garagier, da ist das gut eigentlich.
1: Und du, warst du content, de kok du tofst an den Jakaber, kannst du Garagier, und kann tofst auch dritten Pensat im Partit, la Force, ist eine gute Strategie, oder pei un paar via, und ce la pona, kok la va, man, man?
0: Ma lì ormai 20 anni di esperienza perché non è più il gran stress di giocare di se è a zec di giocare e se vuoi bene sono buono di piovere con quei d'ancani per vedere per bene uno fa un profi d'ancani che li so vi sono mucciati un'ora ma poi c'è l'altro tempo il gruppetto di dei mi sentivo dolorata bene stanno ai Belfana a Gargeda intorno al Matterhorn che la madame può di confidenza che dice. Per fare anche questo, ich freue mich eigentlich ganz tranquillo und buona Uhr a Piovia, perché la toll nicht più contento stärker al di da qui. Ich sehe, dass es ein buon Salute, perché sonst eigentlich Piovia ganz tranquillo und fa mi Gargeda senza problemi al di da.
1: Bene, lì una Gargeda longe, mi è giunto un cantante, ci sono passati il momento più rire, te sa me pensare, ti la desu, e cosa fai un po' a sbordare di mezzo te pensieri negativi?
0: Diciamo che pluria a me mi sa fornire del Piovia e la prima 2 euro mi sa fornire un patimento bestiale. E lo vuole un po' di pe a quei primi d'ancai, poi sono fornire un schlet di Piovia di botta. E lo mi stanti fornire, poi c'è lì mi fornire un po' di pe a giocare, dici ok, con chi sei banco posto di pe a. Poi vale in amici, diciamo, no? Poi era anche gita relativamente bene. Tutto lì, finché posso l'ultima gran salita, e lo agis su da Stilfs verso il Stelvio. E a buonci momenti di crisi. Mi sa che un po' il ritmo non va a niente, ma poi sono offerto di questo flow che dice. E lo c'è un offer di baita senza pseduta, senza proprio un bel melo, ma che la per fortuna non è in Iabu. Il forme fu un cangale, mi sta togliendo un po' a saute giuvia, in tutto canto. E anche un piccolo problema che mi è un po' perdungali. Verso la treda domani, di scurre un bel po' in sus all'automo, e lo hai da un mezzo, vel piccola bandierina, si fa una trifa, vel uno all'altro, che i postazzi tutti suino. Dopo sentendo, ma insomma, io sono pugio a un'altra volta finché meno abbina il dritto e mi sa se vedi me fin laggiù, poi la butta bene e se mi fin la gara. No? E ho la fortuna di vestire un po' sulla dritta trassa in Gallia, no? Dunque sta piccola bandiera e poi la stessa un po' buttare, no? Ma poi ho già tanto morale. Io no? Il servizio verso la fine ora fordura, gli ultimi 10-20 km, lo smetto la gargetta non fino a più. Poi slime fa saute via giù per la strada della Rozmo e 8 km sopra l'asfalto fino a Bormio il centro che la salvavamo un po' dura alla fine ora, ma lo trucca a dumi danzi va fin al zio.
1: Christian, cosa muda per la sensazione poi che de cock te sentes ti corp da 5, 10 o 20 euro gezautes?
0: Schiene ganz interessant, also die Jungs sind ein Gargetes kurzes, ich lasse den Korb stank, ich habe alle Finkel schlappen, ich habe die Diffina, ich bin ein Gargetes der Köster Distanz, ich lasse die Sensation, dass ich Euro do Euro, da drei, ich habe nicht nur 2 Euro, und 1 Euro, das ist eine Fadia bestiale, ich habe sie nie genannt, ich habe nie die Gemeinschaft der Köln, ich habe mir gezahlt, ich habe nie Fuss, weil ich nie kann gewinnen, Krise, poi la fine, die Jungs. Li fuori un po' mi buoni di recuperare no, i gibaitre di quelli ben molto interessanti non sono questi
1: e poi la con il bevro il maia cosa fai se ci devi dire avrai fuori pensato a sé in un'unica crisi?
0: Sì, il maia e il bevro che lì da sono importanti sono questi gargetti se pensa che avrò 10.000 calorie e passa bene sono 20 euro di giorno poi il da strappo importante bevro e il maia a sé. Wenn du Kohlenhydrate die Jome, la forma liquida, der de Zucker die Jome, der Kohlenhydratpulver, i angel maya, das ist important, einfach dabei Kalorien assez à l'heure, til corpa, die dann non fisch konten schi, 100 Gramm à l'heure de Kalorien die Jome, fos il minimo, no? Die Primi sind bon, kum barrette gels, de maya assez, ma, sans altro, dann grund aura, angang un polaritschak staroba, no? I pona, warme fun, wie es sind, will tok de mail oder will bresaula ango, oder fat chietlo, banzig, die Speise sind ein bisschen natureller, aber l'important ist, dass ein Apport der Kalorien assez, die der Parfait ist, noch gar nicht final pensieren, bis final ist gestockt, weil du, weil er nie flog.
1: Io sono tu for saltare da solo, forse da tre in compagnia, e sono che puoi rugnare con gli altri atleti, con i concorrenti, o sono for stati da solo?
0: I primi 30-40 chilometri lo fanno ben in Valguni, e lo è un po' rugnare ogni tanto, anche va suvier un po' di a piedi, di botta, e poi un salto for tanto l'ultimo suvier, e perché ha la possibilità di dire le parole con uno o l'altro, può vedere un po' più rugnare, vedere un po' manco, ma... E poi tutta la notte sono stati saltati da solo, quando fai niente solo dal 50-60, da lì un po' sono stati saltati tutti da solo, tutta la notte fino a 7 km dal traverso, ma poi mi sono giunto e sono un po' saltato con cui poi fino al traverso.
1: C'è la corsa, ti è parte di giorno del paesaggio, della contrada, c'è un po' un cantore in tanto l'ultra-trail?
0: Io sono un gran tifoso di questi monti, anche di queste pizze e fai un po' d'alpinismo, perché tutta la raida è là, intorno alla Königspitze e all'Ortler, e mi c'è là un po' un cantore, e mi sono detto il fuori paesaggio da Strampi, e che lì anche per quel che fa questa garagetta, già che conosce un po' quella zona è là, e c'è tutto intorno, e c'è un'altra crepsa un po' da tutta la perza, che mi sa pusciare in bel.
1: Fes mas na ju kilometri do 21:47 is roa al travert. Ce te jiva pa tres il cha un tank te fajov zi ultimi kilometri e kank ti espona finalement passa tres la linea del travert.
0: Mailo pens foren chimpur a chik tosa spita e chik tes po portal a fin. Foi a stramp content a joc un chila m la spitoia di jo me con un tel risultat a joc ki se banch ki son bon saltemo e clabuta for hier an ja ganz for normal, no? Perché muss tutto un po' buttare tutto un tauch e alla fine fai un scialli content e anche content vai fino a saltare già che dona a tel distanza e da 20 euro e sono ben galli stufi saltare perché sono ben ganz content e da lui attraviert.
1: C'è una sensazione più stessa che ti senti zang cialandre vierza che sta gargeda il sforzo fisico che ti fai o i momenti positivi?
0: Bella o me i momenti positivi, già che in record bang zucca alla fin che dici ma sono basta fai questa struscia, ma questa è una roba che passa snell e tanto tutto resta i bei momenti, poi penso zucca a tutto che stanno con qualcuno l'hai fatto, qualche ragione, poi dici tutto a buttare e qualcuno l'hai fatto e fatto, poi è una buona grande grazia, diciamo, e tutta la fatica che la ci mette un patoce.
1: E se ti potessi omessere smogliere di piavire per la orta, how truth? Ci facessi altro momento?
0: Ma, facessi altro momento. Poi vedi, la preparazione è un momento mio. Io sono fuori che va a crimo, come dici, il pelo nell'uovo. No? Penso anche dalla gargetta, che già sono potuto fare mio, che è una cosa che ognuno ha in stessa, per migliorare, muoio un po' in scila. Desgur, una o l'altra cosa facessi, poi vedi, altro momento, ma poi vedi, con un'altra età, non più sono, sono contento con quello che hai fatto, non è più un pedin che fa una grandissima preparazione per fare una gargetta, ma è un mio anno, insomma, e tutto il tempo, insomma.
1: Puoi dire, 50 anni che stanno, alla fine è il settimo assoluto, e quella è la cosa più importante da me intendere, ti svincio di categoria, che è rati da fare un grandissimo complimento, ma Christian avestre di finanziare. Il pastaz, una situazione in tale garageda, che ti sono pensato, ma ciuldi e per manedra fat pea, e ciuldi il fece un po' fuori no?
0: Ma ciuldi che fa pea, no. Alla fine la godi un po', a gioco insegna, anche che c'era avrei fuori in sci, anche difficoltà in sci, ma che mi sa una cosa a me, un po' bella, non è che ti dici che ti mela la giamza se ti che li burt. La va per un po', insegna. Io mi accontento anche se quando se ti dici che la giamza stanzi è un po' da stramp bel, posso fare un po' oplenken con il resto c'è la manantra, perché potessi non dire che mi ha displaggiato di vestire sulla traccia neanche un momento, neanche che mi perdono, e lo mi resta focussare su quel che da fare e mi sono bene la soluzione.
1: Bang, se tu sei al traverso, in scila Rosen Schnausbelplan alla fin de no stampa disposizion chuti di jassa sa ke kulasa pour ve a fe pe a prang ultra trail i krata poestre de nevestre ponia alla utaza.
0: Ma io consiglio a tutti di ti lavare via, anche di avere il coraggio di fare la tela, già che alla fine è una gran falsa compagnia fe, che è una gran lezione di vita, secondo me, per agire tre difficoltà, che io, nella tela garage da Longia, perché Kalban, posetil consia unija un culadrata preparation d'antalut Kalban.
1: E tu? Isabelli not laur ket pens o talenes prefeve l'altra gargeda und de sfida?
0: Gargeds momentan sons ganz content con quel che hai fatto, zan sfida zan china ne in grumon, a mim sabe la gida monsu e per quel la scede malenekel de sgurman terno, e una lista longa de cosas da pudai fe sulla montas per quel anche per mi cont, senza am sei fena gargeda un scila e per quel la motivazion per malenekel avrei fuor.
1: Intanto, io Kastan diventa campione dell'Ortles Hout Route, di categoria over 50. De gra Christian insam per il tempo che ti è stato prenaus, per tutte le informazioni che ti ne dato di questo sport e di tutto ciò che ti ha stato distanze e chi ti ha sliviato. Zic, uns duchen tendu, prang ultra trail, ne strat la nia me de rue da A a B, l'invade artenianza, natura, forza mantela e bona manter in ciò de na domanda de fin personela. Son sa bon o bona de gis saura milim zora. E Christian, tu is stat bon, in ant tem binchons, trup succes e dutl bon, a vos ti me escuta daures, valer un graciamant, prenons a va escuta su, un salut da Alex Rungaldir, vambinch in ant na bella saira, e a nos audi.

0: Gli applausi del pubblico del Teatro La Scala a Milano presso il ridotto dei palchi Arturo Toscanini per questa esecuzione del trio di Morton Feldman, compositore americano newyorkese che ha scritto il suo trio nel 1980, un'esecuzione dovuta in questo caso al trio di Parma, una registrazione del 26 aprile scorso di un concerto andato in scena per Milano Musica, per la rassegna Milano Musica, con il trio di Parma formato da Alberto Miodini, Ivan Rabaglia, Enrico Bronzi, rispettivamente pianoforte, violino e violoncello. Un lavoro davvero molto impegnativo sia per gli esecutori, una vera e propria prova di forza, perché sono un'ora e 45 minuti, sono classicamente le opere del periodo più tardo della produzione di Morton Feldman, in alcuni casi, come nel caso di un celebre quartetto, addirittura diverse ore. Ma ecco, proprio questa dimensione della dilatazione del tempo sembra essere una delle caratteristiche più importanti, più definite e anche più classiche da un certo punto di vista dell'atteggiamento compositivo di questo compositore, che è uno dei pilastri, potremmo dire così, della scuola di New York della musica contemporanea. Un messaggio che arriva dalla nostra ascoltatrice Antonella, dice: per comprendere e apprezzare il trio è proprio indispensabile conoscere il pensiero, le intenzioni del compositore. E la stessa Antonella ha fatto una breve ricerca e parla di liberazione del suono e di dilatazione del tempo, aggiungendo: è davvero affascinante. Ma naturalmente con la musica contemporanea è sempre una questione di palati e di gusto, non si può generalizzare, ma indubbiamente sono rari ascolti quelli della musica di Morton Feldman, in questo caso meritoriamente il trio di Parma, che peraltro è un trio importante fondato nel 1990 al Conservatorio di Parma sotto la guida di Pierpaolo Maurizi, e si è perfezionato con il trio di Trieste presso la Scuola di Musica di Fiesole e con l'Accademia Chigiana di Siena. Ecco, in questo caso il trio di Parma davvero ha dato un'esecuzione molto importante, affascinante e davvero encomiabile. Dunque, a questo punto il nostro cartellone musicale a cura di Giorgio Marino va a chiudersi, era il cartellone unico questa sera, e noi apriamo tra pochissimo le altre pagine di Radio 3 Suite.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari, è un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.

0: E dunque alle 22:28 minuti qui a Radio 3 gli spazi che apriamo sono anzitutto dedicati ancora alla musica, in particolare alla musica contemporanea, visto che la domenica è uno dei momenti in cui durante appunto la nostra trasmissione settimanalmente dedichiamo spazio e attenzione alle proposte della musica del Novecento e addirittura in molti casi della musica del nostro presente. È il caso di un lavoro che viene presentato a Roma qualche giorno fa, il 19 settembre, l'ensemble di percussionisti Blow Up Percussion è stato protagonista di una prima nazionale, Field of Vision, un'opera immersiva del compositore statunitense Michael Gordon, un lavoro del 2022. Presentato per la prima volta in Italia in co-realizzazione con l'America Academy in Rome, dove Gordon è artista residente per il 2026. Michael Gordon è un compositore statunitense classe 1956, quindi un compositore settantenne che ha lavorato moltissimo nell'ambito del post-minimalismo e ha formato gruppi di una certa rilevanza, il più famoso Bang on a Can assieme ai suoi colleghi, in particolare con David Lang e Julia Wolf. Dunque questo lavoro Field of Vision è stato concepito per un grande ensemble di percussionisti pensato per essere vissuto nello spazio aperto ed entra in dialogo con l'ambiente del Bass Garden all'Accademia Americana di Roma e lo trasforma in un vero e proprio paesaggio sonoro, il giardino di questa Accademia Romana, in un luogo molto bello fra l'altro della capitale, vicino al Gianicolo, aperto eccezionalmente per l'occasione, è diventato il 19 settembre parte integrante di questa esperienza, uno spazio da attraversare con l'ascolto, nel quale il suono, il movimento, la percezione si intrecciano, si sovrappongono e ridefiniscono continuamente la relazione tra pubblico, esecutori e ambiente. 36 sono i percussionisti che si sono esibiti a Roma il 19 scorso, diretti da Tonino Battista e Flavio Tanzi, disposti a distanza gli uni dagli altri nei giardini dell'istituto, così da invitare il pubblico ad attraversare fisicamente la performance. Pensata questa performance come un'esperienza tridimensionale, potremmo dire così, affidata alla distribuzione dello spazio dei percussionisti e ai movimenti dei fruitori, dunque la creazione di un paesaggio sonoro in continua trasformazione. Si declina quindi una esperienza di ascolto che supera la dimensione puramente d'ascolto, puramente uditiva. Muovendosi tra i musicisti, gli spettatori costituiscono infatti il proprio unico, irripetibile percorso sonoro, sperimentando di volta in volta una diversa relazione tra le sorgenti acustiche e il punto d'ascolto. Field of Vision si inserisce nel percorso di ricerca con cui Michael Gordon negli ultimi anni ha indagato il rapporto tra composizione, spazio e percezione attraverso lavori di grandi dimensioni costruiti attorno a organici strumentali omogenei. Non fa eccezione Field of Vision, presentato, dicevamo, per la prima volta in Italia, con come esito di una ricerca che si amplia ulteriormente, trasformando il pubblico, come abbiamo detto, in parte attiva della performance. Noi abbiamo approfittato della presenza in Italia di Michael Gordon nei giorni scorsi, abbiamo rivolto al compositore americano alcune domande. La prima è questa: questo è un progetto che risale al 2022 e che è già stato eseguito in diversi paesi e in situazioni differenti. Che cosa c'è di nuovo in questa particolare versione italiana e romana?
1: Well, first of all, the setting. Every setting is different and every setting is going to sound different. So this is on grass in the gardens at the American Academy of Rome.
2: Innanzitutto il luogo. Ogni ambiente è diverso e modifica il modo in cui il brano suona. Questa volta siamo sull'erba nei giardini dell'American Academy of Rome e il risultato è un suono quasi morbido, molto bello. Abbiamo già eseguito il brano all'aperto, ma su cemento, che produce un suono molto più forte e aggressivo. Una volta è stato eseguito anche al chiuso, in Canada, in un grande centro commerciale. Credo che questa sia la prima esecuzione sull'erba e ci troviamo in una dimensione un po' più poetica. Inoltre, ogni gruppo di percussionisti costruisce i propri strumenti. Ce ne sono circa 150 e molti sono realizzati con materiali da costruzione e metalli di scarto. Parti di automobili, piastre e lamiere tagliate. Ci sono anche 49 barre di alluminio intonate e sospese. È stato fatto un grande lavoro e questi strumenti producono un suono molto bello. Si potrebbe pensare che il metallo generi un suono duro, ma in realtà si ottengono molte altezze diverse, da quelle acute a quelle intermedie, oltre a una grande varietà di suoni misteriosi. Credo che il risultato sia un suono, diciamo così, italiano, ma anche americano. Dal punto di vista visivo, infatti, sembra quasi un'installazione di pop art, con oggetti percussivi realizzati con lattine, parti di automobili e altri materiali. Quando è coinvolto un ensemble di percussioni, l'impatto visivo è spesso molto forte e credo che sarà così anche in questo caso. Insomma, sarà probabilmente uno spettacolo di grande impatto visivo. Una delle cose più belle di eseguire il brano all'aperto è che il suono arriva da vicino e da lontano. Il pubblico si trova letteralmente dentro la musica. Si può camminare nello spazio, essere molto vicini a uno strumento e molto lontani da altri, percependo così una vera e propria prospettiva sonora. Alcuni strumenti sono collocati a una distanza estrema, quasi ai limiti della percezione uditiva. Penso a questo atteggiamento in modo analogo allo sviluppo della pittura. La pittura è passata, nel corso di centinaia di anni, da una rappresentazione piatta allo sviluppo della prospettiva. Oggi invece stiamo andando nella direzione opposta, perché siamo abituati agli auricolari, alle cuffie o all'ascolto stereo. Trovarsi in un luogo in cui il suono arriva da vicino e da lontano, da sinistra e da destra, è quindi un'esperienza completamente diversa. Essere dentro la musica rende l'ascolto quasi un'esperienza estatica. Credo che i percussionisti debbano entrare in una sorta di stato di trance e spero che anche il pubblico si lasci trasportare in uno spazio diverso.
0: Dunque c'è una differenza nell'approccio quando Michael Gordon crea i suoi ensemble e lavora con loro, come ha fatto ad esempio con il gruppo Bang on a Can, rispetto a quando lavora con altri gruppi. Molti compositori americani prima di lui, come Steve Reich o Phil Glass, hanno sentito la necessità di far eseguire la propria musica da ensemble direttamente legati al loro lavoro in modo più personale, in modo più vicino al proprio pensiero musicale. Che cosa cambia? Questa è la domanda che abbiamo fatto a Michael Gordon quando si lavora con altri musicisti e non si è direttamente coinvolti nella esecuzione.
1: That's a fantastic question. Of course I'm based in New York and I'm part of the group Bang on a Can that is a
2: È una domanda molto interessante. Vivo a New York e faccio parte di Bang on a Can, un collettivo che comprende i compositori Julia Wolf e David Lang e i musicisti dei Bang on a Can All Stars. Sono quindi abituato a lavorare a stretto contatto con un gruppo di musicisti e ho anche suonato personalmente con loro. Una delle cose che amo della percussione e del lavoro con i percussionisti e che ritrovo qui a Roma con Blow Up Percussion è che le percussioni non hanno la stessa storia degli altri strumenti. Se suoni il violino o il pianoforte, cresci studiando Beethoven, Chopin, Paganini e così via. Se invece suoni le percussioni, non hai lo stesso tipo di bagaglio storico. La musica per percussioni, quindi, accade soprattutto nel presente. Questo è un momento particolarmente importante per i percussionisti e per i compositori che scrivono per loro. Qui a Roma, con Blow Up Percussion e con questi 36 percussionisti italiani, ho la sensazione di lavorare con persone che conosco molto bene, anche se in realtà le conosco appena, perché condividiamo lo stesso spirito. Non è come entrare in un'orchestra tradizionale, dove qualcuno potrebbe pensare «Noi suoniamo Beethoven, e tu chi sei? Cosa fai?» Con i percussionisti l'atteggiamento è diverso, per questo penso che tutto dipenda dalla situazione in cui ci si trova. Quando eravamo giovani e abbiamo fondato Bang on a Can, gli europei guardavano a quello che facevamo. Amplificavamo la musica, utilizzavamo chitarre elettriche e sintetizzatori e ci lasciavamo influenzare dalla musica popolare. Non vivevamo in un mondo isolato da ciò che accadeva intorno a noi. Eravamo influenzati anche dal rumore e dal jazz, pur rimanendo all'interno della tradizione classica, perché la musica era scritta e notata e lavoravamo con musicisti formati nel segno di quella tradizione. 40 anni fa c'era una certa resistenza. Ricordo che suonammo al festival dell'IRCAM e il nostro concerto era a mezzanotte. Gli organizzatori rimasero sorpresi perché non solo il concerto era esaurito, ma circa 300 persone rimasero nella hall per guardarlo sui monitor. Dopo il concerto, alcuni giovani compositori mi dissero: «Mi piacerebbe scrivere per chitarra elettrica, ma non posso perché vivo in Francia e la cosa nel nostro ambiente non sarebbe accettata». Credo che nel frattempo ci sia stato un cambiamento. Anche il modernismo europeo del dopoguerra si è aperto e lo si può sentire in Italia, tra i compositori più giovani e in tutta Europa. Le persone oggi si sentono più libere e credo che ci stiamo dirigendo verso una situazione in cui i confini tra i generi diventano sempre più sfumati. Jazz, rock, rock sperimentale e musica classica dialogano sempre più tra loro.
1: People experimenting in jazz or popular, you know, rock, experimental rock or classical, these lines are blurry.
0: Una ultima domanda da rivolgere a Michael Gordon riguarda la definizione di classico. Con il gruppo Bang on a Can, Michael Gordon e i suoi colleghi hanno lavorato anche su questo tema. Ricordo ad esempio personalmente l'arrangiamento di Music for Airports di Brian Eno, dovuto proprio alla scrittura di Michael Gordon. Credo che soprattutto negli anni 80 negli Stati Uniti la definizione di musica classica sia davvero molto cambiata. Oggi una musica come Music for Airports di Brian Eno viene considerata in un certo senso come musica classica. E dunque gli ho domandato se pensa che questo processo di ridefinizione sia ancora in corso negli Stati Uniti e più in generale nell'ambiente della musica moderna e contemporanea. C'è ancora spazio per ridefinire ciò che intendiamo per classico, tra virgolette?
1: Great question, and here's the way I think about it.
2: È un'ottima domanda. Io la vedo così. Che cos'è la musica classica? Che cosa significa? Innanzitutto esiste una tradizione esecutiva. Qual è la differenza tra una tradizione esecutiva classica occidentale e quella di altre tradizioni musicali, come la musica indiana o il gamelan balinese? Nella musica classica occidentale c'è un alto livello di perfezionamento dell'esecuzione. Non puoi prendere in mano un violino e suonare musica classica dopo 6 mesi. Servono anni e anni per sviluppare il suono e la tecnica. Lo stesso vale per il flauto, il pianoforte e gli altri strumenti. Puoi imparare più rapidamente a suonare il pianoforte nella musica popolare. Questo non significa che nella musica popolare non esistano virtuosi. Ce ne sono certamente alla chitarra, alla batteria e con molti altri strumenti. Ma nella musica classica il perfezionamento della tecnica richiede anni di lavoro. Questo è un primo elemento. L'altro elemento che secondo me definisce la musica classica è la forma su larga scala, spesso senza canto. Anche nel jazz esistono forme ampie e alcune band di musica popolare o rock lavorano con strutture estese, ma generalmente si tratta di composizioni più brevi. Nel jazz abbiamo spesso brani brevi con improvvisazione, mentre nella musica pop e rock si parla generalmente di composizioni di 3 o 5 minuti. Nella musica classica invece chiediamo all'ascoltatore di dedicare 20, 30, 50 minuti o persino un'ora e mezza all'ascolto di un'opera. È un investimento temporale significativo. Per me questi sono i due elementi fondamentali, il perfezionamento della tecnica esecutiva e la forma su larga scala. All'interno di questi elementi però c'è moltissimo cambiamento. Entrano continuamente nuove idee nel mondo della musica classica. Ci sono musicisti e compositori che utilizzano ogni tipo di strumento, suono, rumore, ritmo e linguaggio, continuando però a lavorare con strumenti di questo tipo e con forme di ampio respiro. È così che vedo la questione. Naturalmente, altre persone possono avere opinioni diverse, ma credo che l'idea stessa di ciò che chiamiamo classico stia davvero cambiando.

affascinante, anche un po' misteriosa, anche un po' inquietante la musica di Michael Gordon. Questo è proprio Field of Vision, che è stata presentata a Roma nel Roma Europa Festival il 19 settembre scorso, in occasione appunto della presenza a Roma di Michael Gordon, artista residente all'Accademia Americana di Roma, con il Blow Up Percussion Ensemble a eseguire per la prima volta questo brano, una composizione per circa 40 percussionisti, per la precisione 36, che hanno trasformato, diciamo, anche gli ambienti della Accademia Americana a Roma, lavorando così proprio sull'ambiente e sul suono, attraverso i loro corpi, attraverso i loro strumenti, e la relazione molto vivace con il pubblico. Dunque un'esperienza spaziale tridimensionale del suono, dove la musica si muove nello spazio, coinvolge ascoltatori ed esecutori in una percezione quasi meditativa. Questo era Michael Gordon, una nostra intervista a questo compositore americano, classe 1956. E a questo punto, quando sono le 22:46 minuti, c'è ancora spazio per offrire qualcosa ai nostri ascoltatori. Un bel lavoro, un bel disco che esce proprio in questi giorni e che porta all'attenzione del pubblico una volta di più una grande opera, l'opera L'Olimpiade di Giovan Battista Pergolesi, ed è questo un bell'album doppio dell'orchestra Ghislieri diretta da Giulio Prandi, che esce proprio in queste settimane per l'etichetta Arcanà. Dunque ascolteremo qualcosa, non abbiamo moltissimo tempo, il tempo un po' stringe, ma qualcosa da questo lavoro lo ascolteremo. Cominciando dicendo che più di 60 compositori hanno messo in musica il libretto di Metastasio, L'Olimpiade, tra cui Caldara, Vivaldi, Hasse, Leo, Scarlatti, Piccini, Paisiello, Cherubini e naturalmente Pergolesi, che presentò la sua Olimpiade al Teatro Tordinona di Roma per la stagione di Carnevale del 1735. Sarebbe stata quella la sua ultima opera seria, poiché il compositore morì l'anno seguente, appena dopo aver compiuto 26 anni. La sua versione è considerata da molti la più ispirata di tutte, caratterizzata da una originalità musicale ingegnosa e raffinata, piena di freschezza, piena di gioia. È facile parlare di fedeltà e grandi ideali, ma cosa succede quando questi ci costringono a scegliere tra l'amicizia e l'amore, o tra la fedeltà alla patria e la vita di un figlio? Il libretto di Metastasio ci riporta in una Grecia mitica, quella dei giochi olimpici, un mondo popolato da personaggi che coprono uno spettro umano ampissimo. L'affascinante eroe della ginnastica dal cuore d'oro, il re vittima delle regole sociali, la coppia di amanti pieni di belle speranze costretti a lasciarsi per il volere della famiglia, un'opera insieme esaltazione dell'amore giovanile, della fedeltà tra amici, che trova la sua intonazione più travolgente ed emozionante nella penna di un Pergolesi appena 25enne. È poco più che un coetaneo Pergolesi degli Amori che canta, ma è già al culmine della propria carriera e ci dimostra come seppe mettere a frutto la brevissima vita che il destino gli riservò. Dunque siamo qui alle prese con un grande capolavoro, e dopo la riscoperta della messa in re maggiore rimasta inedita fino a tempi recenti, Giulio Prandi e la sua orchestra Ghislieri tornano a Pergolesi con una registrazione di questo capolavoro operistico, opera seria realizzata nel teatro settecentesco di Iesi, la città natale del grande compositore, ed è un'iniziativa questa della Fondazione Pergolesi Spontini, che da molti anni promuove l'eredità del compositore. Lo fa con un cast di grandi artisti, di ottimi amici, cioè Anicio Zorzi Giustiniani, la voce di Carlotta Colombo, Silvia Frigato e tanti tanti altri. Noi iniziamo ad ascoltare l'introduzione strumentale di questa Olimpiade, dramma per musica in tre atti di Giovan Battista Pergolesi, con il libretto di Pietro Metastasio, e la ascoltiamo nei tempi allegro assai e spiritoso, andante ancora andante.

Giulio Prandi alla testa dell'Orchestra Ghislieri per questa introduzione al dramma per musica in tre atti, l'Olimpiade di Giovanni Battista Pergolesi, una bellissima registrazione per Arcanau uscita proprio in queste settimane, che è davvero un lavoro in due CD che merita di essere ascoltato per intero. Questa sera abbiamo fatto a tempo ad ascoltare unicamente l'introduzione, ma ci sarà modo nelle prossime giorni e settimane qui a Radio 3 Suite di ascoltare qualcos'altro da questo bel lavoro, che è un punto d'arrivo dopo appunto la riscoperta della messa in re maggiore di Pergolesi, rimasta inedita fino a tempi recenti. Ora si torna a Pergolesi con una registrazione di questo capolavoro, che viene registrato peraltro proprio, dicevamo, nel teatro settecentesco di Jesi, che è la città natale del grande compositore. Un nostro ascoltatore che manda un messaggio al 335 56 34 296, parla appunto di Pergolesi. Vidi due volte l'Olimpiade con la regia di De Simone al San Carlo di Napoli, pirotecnica geniale, complessità barocca a piene mani. E lo stesso Gennaro trova bella e interessante la composizione di Morton Feldman, che abbiamo ascoltato nel nostro cartellone musicale. Prima di affrontare gli altri momenti di questa trasmissione, che ora si orienta verso il suo ultimo momento, e dunque siamo nell'ultima pagina di Radio 3 Suite questa sera, alle prese con un nuovo incontro di una serie di conversazioni che Monica D'Onofrio tiene con vari personaggi. Si intitola questo ciclo La vita che mi diedi, è arrivato appunto ormai a moltissime edizioni, e la settimana scorsa abbiamo ascoltato il primo incontro di questo nuovo ciclo. Oggi ascoltiamo il secondo, e i bambini questo autore lo conoscono come l'autore dei libretti e dei cartoni della Pimpa, che è l'adorabile cagnolina amatissima, mentre invece gli adulti lo conoscono invece soprattutto come uno straordinario vignettista che da decenni racconta in modo icastico e fulminante, potremmo dire, l'antropologia dell'italiano medio, con i suoi disegni, con le sue battute spesso sarcastiche affidate alle pagine di quotidiani e di settimanali di grande diffusione. Questo è Altan, all'anagrafe Francesco Tullio Altan, con la quale Monica D'Onofrio ha intrattenuto una lunga conversazione per la nuova edizione del suo ciclo La vita che mi diedi, e dunque li ascoltiamo.

0: La vita che mi diedi. Monica D'Onofrio incontra Altan.
1: L'episodio di oggi della vita che mi diedi mi porta e porta voi ascoltatori di Radio 3 Suite, voi virtualmente, io che sono più fortunata di voi mi porta fisicamente ad Aquileia in casa di Altan. Io considero questo un privilegio sia perché avrò modo di fare una lunga conversazione con lui, perché voi sapete che il tempo che ci concediamo è un tempo abbastanza lungo, ma anche perché so essere Altan non favorevolissimo alle interviste. Diciamo con una parola che forse si usa poco ora come ora, anche timido forse. Buonasera, intanto è così?
2: Buonasera. È così, perché io da bambino ero famoso per essere timido. Mi guardavano, mi dicevano guarda come diventa rosso, io diventavo ancora più rosso e andavo a disegnare.
1: Ecco, questa è una casa, intanto mi piace sempre un pochino descrivere gli ambienti, è una casa proprio ai margini di Aquileia, ma molto vicino, vicinissimo alla Basilica, all'aria di un po' di un casolare di campagna, e io sono adesso proprio nel suo laboratorio, nella sua officina. Questo mi piace molto. Ecco, ci vuole descrivere, partiamo proprio da questo spazio che è lo spazio del suo lavoro, della sua creatività.
2: Sì, questo è lo spazio dove io passo gran parte delle mie giornate. Niente, sono due stanze che abbiamo riunito, erano due separate, abbiamo aperto un vano in mezzo e ho il mio tavolo, il mio computer, il mio tavolo luminoso, insomma tutte le cose che mi servono per il lavoro, e i miei libri e uno stereo, insomma quello che serve.

0: Ora poi naturalmente affronteremo tanti argomenti, però una sua giornata tipo, lei è metodico allo stato attuale della sua età, non, insomma, immagino che poi in diverse fasi della vita anche il lavoro si sia configurato in modo diverso, ma oggi diciamo lei si sveglia presto, arriva in questo luogo?
1: Ecco, tutto è cambiato molto nel corso degli anni. Io una volta lavoravo di notte, era tutto diverso. Adesso io lavoro soprattutto la mattina perché ho la testa più fresca. Lavoro 3-4 ore la mattina, poi se ho cose un po' più meccaniche da fare, colorare delle cose eccetera, magari anche il pomeriggio, perché non ho più l'energia di un tempo. Io un tempo lavoravo 12-14 ore al giorno tranquillamente, adesso non ci arrivo. Dipende da cosa devo fare, se ho da fare la pimpa o la vignetta per la Repubblica o qualcos'altro, scelgo quello che devo fare e faccio.

0: Senta, Altan, iniziamo un po' a ricostruire la sua formazione, anche un po', la sua infanzia. Lei è nato, credo, in Veneto.
1: Sì, io sono nato a Treviso, mia madre era trevigiana e sono nato nel 1942, mio padre era via in guerra, quindi sono nato vicino a casa di mia madre. Poi ci siamo trasferiti a San Vito e Tagliamento, dove c'era una casa di famiglia di mio padre, e lì ho abitato fino ai 7 anni più o meno. Quando i miei si sono separati, siamo andati a abitare con mia madre a Bologna, dove lei aveva una sorella che abitava là e è andata a abitare vicino a lei.
0: Però suo padre era di origini friulane.
1: Era friulano, sì. E quindi io dopo sono cresciuto, ho fatto praticamente tutte le scuole a Bologna fino al primo anno dell'università, e per cui considero Bologna la mia città, insomma, sono cresciuto lì.
0: Torniamo un momento soltanto su suo padre, perché lei ora ha appena accennato a una separazione precoce dei suoi genitori, che immagino poi in quegli anni sarà stata indubbiamente traumatica, perché non era diffusa, anche se formalmente, magari solo formalmente, le coppie restavano insieme, ma sicuramente i genitori separati non erano così diffusi. Suo padre è stato però un antropologo importante, Carlo Tullio Altan. Mi incuriosisce un po' questa cosa, la propongo come riflessione. Io naturalmente poi noi non entriamo, non è assolutamente mia intenzione entrare in dettagli privati della vita dei miei interlocutori, però la figura di antropologo è una figura che io associo anche a lei, al suo lavoro, perché lei è un antropologo della contemporaneità.
1: Sì, me lo dicono abbastanza spesso, anche perché il riferimento a mio padre ovviamente viene naturale, insomma. E mio padre l'ho visto poco, fino ai miei 16 anni più o meno, perché erano separazioni vere quelle, non erano quelle cose amichevoli che ci sono adesso, dove tutti continuano a vedersi, le famiglie allargate, eccetera. Per cui lo vedevo d'estate, dove venivamo qui a Aquileia a passare un mese al mare, perché questa era la casa di mio nonno. Poi, quando io sono cresciuto un po', ho cominciato a fare il liceo, insomma, abbiamo trovato un linguaggio comune, insomma. Lui ha cominciato a spiegarmi delle cose che io capivo, finalmente, o più o meno capivo. Quindi si è instaurato un rapporto completamente diverso, per cui io so che lui mi ha insegnato un sacco di cose dal punto di vista dei suoi studi, insomma.
0: E quali erano gli ambiti dei suoi studi?
1: All'inizio era un'antropologia, si occupava soprattutto di popoli primitivi all'inizio, poi le culture popolari italiane, ha lavorato con De Martino un po', e dopo ha scelto la strada dell'antropologia culturale, quella che è stata tra l'altro la prima cattedra in Italia, quella che lui ha avuto, e quindi si parlava soprattutto della storia di questo paese, della politica di questo paese. In questo senso mi ha dato parecchi spunti.

0: Ritorniamo un po' agli anni di scuola, anche preuniversitari, anche preliceali a volte, perché a me capita spesso di riscontrare nei miei interlocutori, anche frequentemente in quelli che hanno vissuto in zone un po' più periferiche, no, del nostro paese, l'incontro con dei maestri importanti, sia nella scuola primaria, magari alle elementari, oppure delle figure che hanno un po' segnato il destino, che hanno saputo individuare nei loro allievi dei talenti particolari. A lei è successo questo?
1: Ma io ho avuto una bravissima insegnante di disegno alle medie a Bologna, si chiamava Pizzi di cognome, che poi ho frequentato per un po' anche dopo la fine delle medie, perché volevo che mi insegnasse a disegnare le mani, i piedi, queste cose che sono un po' difficili per chiunque faccia questo mestiere. E sicuramente ho cominciato con lei a prendere sul serio il fatto di disegnare, perché io l'ho sempre fatto fin da piccolissimo, però era un mio gioco, insomma. E da lì ho cominciato a pensare, magari chissà potrei fare anche il pittore. A un certo punto, quando avevo sui 14-15 anni, ho scritto a mio padre una lettera dicendo: sai, mi è venuto in mente che forse potrei scegliere, e lui mi ha detto: no, ma finisci il liceo e poi ci vediamo. E ho finito il liceo, ho cominciato a studiare, ho fatto un anno di ingegneria a Bologna e poi sono passato all'architettura. Ho fatto ingegneria per pigrizia, perché a Bologna non c'era architettura, e alla fine sono andato a Firenze, lì con un gruppo di amici bolognesi, poi siamo venuti tutti a Venezia.
0: Ancora il disegno, lei ha detto, un po' per sfuggire alla timidezza, perché sicuramente il disegno è un'attività che si svolge sostanzialmente in solitudine, però ancora mi piacerebbe avere ancora qualche racconto su proprio quando era molto piccolo, perché anche e soprattutto perché sul disegno, non so, lei magari mi potrà smentire, però è uno di quei talenti abbastanza precoci nei bambini.
1: Sì, io vedo tanti disegni di bambini adesso, perché mi chiamano nelle scuole a fare la giuria di piccoli concorsi e queste cose qui. E i bambini fino ai 7-8 anni, 7 direi, sono creativissimi, inventano cose, sono disegni bellissimi. Dopodiché smettono, quasi tutti. Credo perché le immagini che vedono, gli stimoli che hanno sono tutti di un altro genere. Cominciano a disegnare tutte le stesse cose e dopo smettono di disegnare, quasi tutti.
0: Però sui talenti precoci, perché io per esempio ho un ricordo precisissimo delle mie scuole elementari, in cui sicuramente questo discorso della creatività lo condivido perfettamente, però rispetto ad un livello medio che era simile, per esempio nella mia classe elementare, quando ero piccolissima, c'era un ragazzino che aveva una mano speciale.
1: Ah no, ci sono questi, ci sono certamente. Ci sono bambini che hanno una dote che non gli ha insegnata nessuno, ce l'hanno loro, insomma. Io non ero così bravo in questo senso, non avevo una di quelle mani che disegnavo bene, insomma, per la mia età, eccetera, però avevo molta passione di immergermi in questa cosa, cioè veramente io quando avevo l'influenza ero felice, perché stavo a letto, mi mettevano un vassoio con la carta, i colori, e io passavo le mie giornate felice proprio.

0: ancora un po' sui suoi studi, perché anche questo mi interessa, poi entreremo più nel dettaglio proprio dei suoi personaggi, del suo lavoro. Lei si è iscritto prima a ingegneria, ha detto poi architettura, che poi insomma per ragioni sue biografiche, ora ne parleremo, è andato in Brasile, quando è tornato poi non ha terminato gli studi di architettura. Però mi è capitata, anche questa è una cosa che mi è capitata con una certa frequenza, e vorrei un suo pensiero sulla facoltà di architettura, perché tante persone, per esempio del mondo dello spettacolo, a me è capitato di incontrare attori o registi che sono venuti, e lei insomma da questo punto di vista ha avuto anche un passato di scenografo, di anche sceneggiatore, che hanno fatto un passaggio da architettura. Quindi quello che mi interessa chiederle, l'architettura intesa in modo molto lato, come studio dello spazio, proprio come proporzione nello spazio, ha un'influenza nel suo lavoro?
1: Non lo so, però io sono convinto che l'architettura sia una specie di super liceo. È una facoltà dove si aprono talmente tanti orizzonti, tante possibilità di interventi, sia dal punto di vista artistico, estetico, ma anche sociologico, economico. È una facoltà molto, molto omnicomprensiva, voglio dire. Io non credo di aver mai pensato di fare l'architetto, in realtà, però ci stavo bene lì. Poi le persone che studiavano con me, ho conosciuto persone che mi sono servite per darmi delle piccole spinte nella vita, per fare andare la barca dove è andata, perché in realtà la vita che mi diedi, io non mi ritrovo molto in questo titolo, perché io non mi diedi niente, insomma. È tutto venuto un po' per caso, per conoscenze, per incontri, ma dove io ci ho messo poco di volontà mia, però alla fine insomma è andata abbastanza bene.
0: Però lei molto giovane, per esempio, è partito per il Brasile. Un pochino di determinazione ci vuole per cambiare scenario di vita in modo così radicale.
1: Credo che fosse determinazione. Semplicemente un mio amico è andato a Roma e è diventato produttore di cinema. La Rai, il primo lavoro che hanno fatto era un lavoro fatto diretto da Gianni Amico sulla musica popolare brasiliana. Questo amico mi telefona a Venezia, che lui studiava con me fino a pochi mesi prima, e mi ha detto: vuoi andare che tu, c'è una piccola trucca e parte per il Brasile. Io ho detto sì, ma non sapevo niente di cinema, non sapevo fare niente di quello che sarebbe servito, e sono andato perché è venuta l'occasione. In questo senso, dicevo, ci sono state delle correnti che mi hanno portato di qua e di là senza che io governassi il timone.
0: E da persona giovane che poi veniva da questo mondo, se lo ricorda qual è stato l'impatto con un universo così distante, anche proprio come paesaggio, come colori, come suoni?
1: Io sono arrivato a Rio in dicembre, quindi estate, ci saranno stati 45 gradi, perché lì faceva caldo anche prima.
0: Erano l'inizio degli anni 70?
1: Era nel 67, e avevo una giacchetta di camoscio, quelle che si usavano molto a quell'epoca. Mi sono accorto che avevo la giacchetta di camoscio 12 ore dopo. È stato tutto un giorno, abbiamo mangiato in un ristorante all'aperto, un caldo pazzesco, io avevo la giacchetta addosso, non mi sono accorto di niente, ero completamente stonato proprio. E però dopo, siccome è durato un anno questo film, e poi un altro che abbiamo fatto dopo che si chiamava Tropici, sempre nello stesso anno, per cui io sono tornato a Roma un anno dopo la partenza, insomma, e un anno e mezzo dopo sono tornato in Brasile, perché ero rimasto molto legato a questo paese.
0: E in questo primo soggiorno lei ancora non faceva per niente il disegnatore o fumettista di professione?
1: Beh, avevo cominciato a pubblicare delle cose su Playmen, perché ho abitato qualche tempo a Roma prima di partire, e ho continuato subito dopo nell'intervallo, cioè nel 68-69, che sono i due anni in cui ho abitato a Roma, e lì qualcosa si è cominciato a muovere, ma non era veramente una professione, insomma. Lo facevo, qualcuno mi pagava per fare delle cose, ma insomma non era il mestiere vero e proprio è cominciato molto tempo dopo, quando dal Brasile ho conosciuto a Milano Marcello Ravoni, che era un argentino. Il mestiere vero e proprio è cominciato molto tempo dopo, quando dal Brasile ho conosciuto a Milano Marcello Ravoni, che era un argentino, che era agente di Chino,

0: sono le sue due patrie, no? L'Italia e il Brasile.
1: Sì, il secondo viaggio che ho fatto era per preparare un altro film, siccome parlavo già la lingua e insomma avevo bisogno di una costumista per questo film. Il direttore di produzione mi ha portato questa signorina che non sapeva che io capivo il portoghese, per cui lui le ha spiegato qual era il lavoro che lei avrebbe dovuto fare e lei ha detto: questo lo faccio con le mani legate dietro la schiena. Allora ho detto: la prendo. È da 55 anni fa, insomma.
0: E poi in Brasile c'è stato, se non sbaglio, ora io, lei mi corregga in tutte le inesattezze che dico, ma la sua, appunto, i suoi lavori sono tanti e tanto diversi, quindi potrei dire delle inesattezze, però c'è stato anche un po' il primo approccio con disegni o fumetti, ora poi tutte queste definizioni le approfondiremo, dedicate all'infanzia.
1: Sì, perché io non avevo mai fatto cose per bambini. Ho cominciato a prepararmi a essere padre quando ho saputo che Mara aspettava un bambino e io ero convinto che fosse una bambina, come è stato. Per cui ho cominciato a scrivere storielle pensando a questa cosa che sarebbe arrivata e poi ho pubblicato qualcosa lì in Brasile, su un supplemento per l'infanzia di un quotidiano. E è cominciata poi dopo, subito dopo, è nata la Pimpa e tutta questa storia che ormai anche quella c'ha più di 50 anni.
0: Sì, l'anno scorso, appunto nel 2025, lei è stato proprio celebrato, no? Per questo anniversario della Pimpa che nasce nel 75. In realtà sono due i personaggi che l'hanno accompagnata in questi 50 anni, per tutti noi, appunto, personaggi super celebri, la Pimpa e poi Ciputi. La Pimpa, io adesso sono qui seduta accanto ad Altan, al suo tavolo di lavoro, e c'è una piccola Pimpa di stoffa che ci guarda. Allora, io faccio parte di quella generazione di genitori che non so se le devono gratitudine oppure, perché per tutti noi è stata una specie di ossessione quella della Pimpa, cioè i nostri figli ce l'hanno proposta in modo ossessivo. Io mi ricordo che veramente a volte non c'era scampo, volevano rileggere, risentire queste storie all'infinito, vedere poi i cartoni, perché poi insomma la Pimpa è diventata tante cose, l'avrà raccontato migliaia di volte. Ma come le è venuto in mente questa idea di questo cane a palle?
1: No, il cane a palle è nato per caso. Stavo facendo dei disegni per mia figlia aveva quasi 2 anni più o meno, e tra le varie cose è uscita questa cagnolina, cioè l'abbiamo definita una cagnolina, poi le abbiamo dato il nome rubando il soprannome a una nostra amica adulta, e anche questo ho fatto una piccola storia. Ravoni l'ha portata al Corriere dei Piccoli. Il direttore era Barberis all'epoca e lui ha detto di sì. E io, come ho detto qualche volta, mi stupisco ancora, perché la prima Pimpa non era come adesso, era allucinata, era un personaggio un po' particolare. Però a lui è piaciuta e ha cominciato a pubblicarla, e da lì è cominciata la Pimpa, è andata per da sola. Insomma.
0: E se la dovesse descrivere da un punto di vista psicologico, non il psicologico dei bambini che ne godono, ma proprio che cervellino c'ha la Pimpa?
1: Ma la Pimpa c'ha una qualità che è la curiosità, e per me curiosità e generosità sono due cose che vanno molto insieme, perché vuol sapere degli altri, vuol sapere cosa fanno, chi sono, che siano animali, oggetti, alberi, sole, la luna, qualsiasi cosa. È sicuramente un pregio dal mio punto di vista, ma è anche forse quello che la fa piacere ai bambini.
0: E in questi 50 anni, perché i bambini sono molto cambiati, era comunque rivolta a un pubblico di bambini piuttosto piccoli, continua ad avere un incredibile successo. Io lo dico anche un po' con un certo stupore, perché anche lei insomma l'ha manifestato, perché sicuramente i bambini sono molto cambiati, sembrerebbe impossibile, sembra difficile immaginare quei bambini seduti a volte al tavolo dei ristoranti con questi genitori che gli mettono in mano tablet e quant'altro, che possano ancora dedicare del tempo a sfogliare un libro della Pimpa.
1: Ma

0: la cosa che è cambiata è l'età dei bambini, dei lettori della Pimpa, perché all'inizio i bambini leggevano la Pimpa fino a 8, anche 9 anni, insomma. Adesso a 5 mi dicono la leggevo da piccolo, però è un'età in quei primissimi anni secondo me non sono poi cambiati così tanto, e subito dopo, quando comincia l'uso degli altri strumenti eccetera, che sì, sono completamente diversi. E poi c'è il fatto che la Pimpa appunto si è tramandata, ho già credo da 3 generazioni forse, di genitori che l'hanno letta da piccoli e che la ripropongono ai figli, e questo le assicura una continuità di sentimento da parte dei suoi lettori.
1: Come racconti di famiglia.
0: Sì, perché in realtà poi non sono i lettori, la Pimpa è, molto spesso sono i genitori che la leggono ai bambini, perché i bambini a quell'età lì non sanno ancora leggere. Quindi c'è qualcosa che rientra nei rapporti interni della famiglia, che è diverso da quello che è il rapporto tra il lettore e la cosa pubblicata.
1: Parleremo poi più diffusamente del rapporto tra immagine e parola scritta, però anche appunto nella Pimpa personaggio per certi versi semplice affiancato da testi semplici, come si crea questo equilibrio, questa unione tra testo e immagine in un ambito come quello della Pimpa? Poi naturalmente quello della satira è tutto un altro discorso.
0: Ma non lo so, perché io non ho studiato la Pimpa dal punto di vista del progetto. Per me la Pimpa è nata così e così resta. Sono 50 anni che la faccio uguale, più o meno. Insomma, a parte graficamente che qualcosa che si è voluto, però i testi non sono poi così cambiati. È un linguaggio semplice, parole semplici, situazioni semplici, ma con una piccola sorpresa dentro. Insomma, c'è una piccola magia, qualcosa che deve capitare, anche perché la Pimpa vive le sue avventure, però alla fine torna ad Armando a raccontargliele, e Armando deve far finta di credergli per forza, perché la Pimpa è a casa con lui, quindi cosa deve fare? E quindi c'è questo gioco delle parti che però coinvolge un po' forse anche i genitori che la devono leggere. In questo senso c'è una strizzatina d'occhio, ecco.

0: Un altro più che cinquantenne a questo punto è Ciputi, perché anche lui è nato nello stesso anno. Anche qui due personaggi così lontani che lei ha fatto nascere e crescere parallelamente.
1: Sì, perché le due strade non si sono mai incrociate, voglio dire. Io facevo le cose per adulti già da prima, e mentre quelle per i bambini ho cominciato dopo, e però quando è arrivato Ciputi, io è stato 2 anni che noi abbiamo abitato a Milano, e probabilmente, come dico anche questo spesso, l'ho visto in tram, l'ho visto da qualche parte, perché poi ai Festival dell'Unità, dove andavo, venivano dei personaggi e dicevano: quello lì sono io, e ogni tanto qualcuno si somigliava anche proprio come fisionomia, e quello era il mondo com'era, insomma, come mi piace dire, la Pimpa è il mondo come mi piacerebbe che fosse, insomma, mentre quello è, purtroppo è quello che abbiamo.
0: E quello forse è un mondo che si è dissolto ancora di più.
1: Difatti adesso francamente trovo poche occasioni in cui Ciputi possa entrare in gioco veramente, perché la situazione non ha più regole, insomma. Ciputi è di un mondo, di un'epoca in cui c'erano le regole, c'era chi le rispettava, chi non le rispettava, ma su questa base uno poteva scegliere il campo. Adesso è diventato tutto un minestrone senza vergogna, insomma.

0: Ora vorrei entrare in qualche argomento un po' più tecnico, anche perché sono affascinata. È una scrivania ingombra, ma non poi così tanto, però io sono molto attratta in assoluto. Allora, partiamo da qui. Io sono molto attratta dalle mani in assoluto, è la parte del corpo che mi affascina di più, è la cosa che guardo di più, la mobilità delle mani, e per uno che disegna le mani sono qualcosa di importante. Ecco, cosa rappresentano per lei le mani? Che la dico malissimo, che uso ne fa, che cura ne ha?
1: No, non ho una cura particolare, l'esercito, perché disegnare bisogna disegnare sempre. Io quando per caso, adesso molto meno, ma mi capitava di fare delle vacanze un po' lunghe, stavo un mese senza disegnare, quando tornavo facevo fatica, perché c'è un gesto che se lo ripeti tutti i giorni viene spontaneo quasi, se no bisogna pensarci, quando uno ci pensa la mano esita, insomma. Però vabbè, finché durano sono queste, non ho altre.
0: Forse mi deve aiutare un po' lei, perché anche perché sennò uso in modo improprio dei termini che possono essere vignettista, fumettista. Comunque è un modo di disegnare abbastanza diverso, perché a me mi ha sempre colpito vedere, per esempio, quando le poche volte che ho avuto la fortuna di vedere qualcuno che fa una vignetta per una persona ignara, è un po' sbalorditivo il punto di partenza, perché uno vede la mano che parte da un dettaglio che magari è il naso, un occhio, così, ed è come se il disegnatore avesse già in mente tutta la proporzione dello spazio.
1: Beh, è un po' così, io parto dal naso in generale, perché quello è il punto centrale del personaggio.
0: Sì, i suoi personaggi spesso sono nasoni, poi.
1: Appunto, perché visto che ci sono lo faccio abbondante. Sì, e poi il disegno segue da lì, le proporzioni, 50 anni che uno fa la stessa cosa, le proporzioni vengono, insomma, non ci sono misteri, ecco.
0: Ma la prima volta che li ha visti spuntare questi personaggi, per esempio Ciputti, è partito dal suo naso, è partito da un'immagine che lei aveva, appunto lei ha detto, però a posteriori, di persone che si sono riconosciute, oppure aveva in mente una fisionomia?
1: No, anche lui, io quello che mi era, sapevo che aveva il berretto messo lì in contrario, con la visiera di dietro, e aveva gli occhiali, perché è un operaio ma molto saggio, e siccome gli occhiali mi davano questa impressione di una certa saggezza.
0: Poi tante donne lei ha disegnato, non esattamente modelle, bruttacchiole come donne.
1: No, ma per me non sono tanto bruttacchiole, insomma, mi sembrano anche abbastanza formose, abbastanza carine, insomma. No.
0: Allora, visto che ho detto io una cosa assolutamente politically scorrect, però spero che gli ascoltatori mi perdoneranno, volevo dire donne con dei tratti abbastanza marcati, infatti sia volevo dire questo, però lei come è messo con il politically correct da un punto di vista, diciamo, grafico? Ora non entriamo.
1: Grafico per ora ci salviamo, insomma. Sui testi devo stare più attento di una volta, per certe cose che uno scapperebbero così per abitudine, per vecchie tradizioni, ci sto attento, perché io sono convinto che politica corretta è giusta come posizione. Non bisogna esagerare come tutte le cose, ma insomma veramente ci sono delle cose che noi non dobbiamo più dire, perché sono il segno di un pensiero sbagliato, non perché sono brutte, proprio dicono una falsità che bisogna che sia eliminata dal nostro paese.
0: Certo, è una forma di educazione alla quale ci dobbiamo tutti ovviamente attenere. E invece, ecco, parliamo un pochino dei generi della sua produzione. Lei ha detto: io adesso non faccio più le ore piccole. Naturalmente lei si riferiva probabilmente appunto alla sua produzione molto lunga, anche quella a puntate, alle vere strisce.
1: Quelle storie lì, sì, i fumetti lunghi mi davano io usciva un capitolo al mese su Linus, su Cortomatteo, sulle varie riviste dove ho pubblicato, e io partivo con la storia, scrivevo un capitolo, lo andavo, se era approvato poi loro cominciavano a pubblicare, io dovevo seguire, e non avevo tutta la storia ovviamente pronta, per la cosa nasceva durante, però mi immergevo talmente dentro questa cosa che io per 15 giorni al mese non pensavo ad altro, non era proprio, però ci voleva delle energie che non ce l'ho più neanche lontanamente.
0: E in quel caso lei si è cimentato anche con argomenti storici, anche con personaggi reali?
1: Sì, beh, mi è venuta questa idea perché avevo letto un passo del diario di Colombo dove si diceva della storia che i suoi marinai 3 giorni dopo la partenza da Palo gli andavano a chiedere quanta strada abbiamo fatto, e se lui aveva fatto 50 miglia diceva 3, perché aveva paura che questi si spaventassero di essere lontani da casa e volessero tornare indietro subito. Questo mi sembrava un buono spunto per affrontare il personaggio che noi eravamo abituati a leggere nei sussidiari, nei libri di scuola, come coraggioso, intrepido e con una ciurma di anche altrettanto coraggiosi e intrepidi marinai. E dopo Colombo abbiamo pensato, facciamo il trio Santi Navigatori, e ho affrontato il santo che è San Francesco, la storia del libro si chiama Franz, che ho quella veramente studiato molto, ho ricercato parecchio prima, infatti tutto quello che c'è dentro io direi che è quasi tutto storicamente verificato, anche se un po' il punto di vista è un po' distorto. E invece il terzo, che deve essere il poeta, non ce l'ho fatta.
0: Qual è l'approccio diverso di lettura secondo lei rispetto a una striscia, un fumetto e un libro? Anche questo secondo me è un tema interessante, perché si legge in modo diverso, io trovo, si legge in modo diverso, e anche si sorride, si ride in modo diverso. Io per esempio ho visto tante persone sganasciarsi dalle risate di fronte a delle strisce di fumetto, cosa più rara rispetto alla letteratura.
1: Beh sì, forse perché ci sono le faccine, insomma, ci sono le figure. Per esempio mio padre era incapace di leggere un fumetto, proprio il linguaggio del fumetto per lui non l'aveva imparato da piccolo e non lo sapeva usare.
0: Io dirò una cosa che gli ascoltatori poi della mia biografia non gliene frega proprio veramente niente. Io certe volte, ma capisco che è una mia difficoltà mentale, io certe volte fatico proprio a capire a chi appartiene la nuvola, nel senso che fatico.
1: In questo senso sto parlando, veramente per mio padre era un linguaggio, lui apprezzava il fatto che io facessi delle cose che piacevano alla gente e tutto, però non credo che ne abbia mai letta una storia, o approvato forse qualcuna, però no. E difatti io era così lontano dal fumetto che io da piccolo avevo la proibizione di leggere i fumetti durante l'anno scolastico, proprio vietati, me li dovevo far comprare da degli amici di contrabbando, me li portavano a casa e li leggevo di nascosto, perché era in vacanze, no, potevo, ma durante l'anno perché erano così detti, come si dice,
0: di serie B, erano un po',
1: no erano diseducativi, proprio era considerato una, come noi adesso tendiamo a parlare di certi social e certe cose. Beh, per lui i fumetti erano così.
0: Però lei è da piccolo, oltre appunto a questi fumetti proibiti, era invece un lettore di libri?
1: Sì, molto, molto assiduo, perché in realtà avevo 2 cose da fare, disegnare e leggere. Non c'era la televisione, non c'era nient'altro, non c'erano giochetti, telefonini.
0: Si ricorda qualche libro dell'infanzia che l'ha segnata?
1: Io mi ricordo, i primi sono quei libri di Susanna, si chiamavano, erano di Colette Rosselli, disegnati anche da lei. Molto belli, per i bambini molto piccoli. E dopo Salgari, è stato che continuo a dire Salgari, no, perché mi viene, che mio padre mi ha regalato il primo libro a 7 anni, mi ha portato la prima volta dal dentista a Treviso. C'era una libreria Tarantola sotto una loggia davanti al dentista, mi ha comprato I misteri della giungla nera, E io a 7 anni ho cominciato a leggere i Sagari e ho smesso a 12, perché li ho letti tutti. Poi ho venduto i libri di Sagari per andare al cinema quando ero a Bologna. Andavo a prendere i miei vecchi libri, portavo a vendere, c'erano i posti dove si vendevano i libri, e ho cominciato ad andare al cinema il pomeriggio.
0: Lei un po', se non sbaglio, ha fatto anche l'illustratore. Ecco, l'illustratore è tutto un altro mestiere da certi punti di vista.
1: Sì, sì, è molto diverso. Perché ho fatto l'illustratore, soprattutto la cosa più importante che ho fatto forse è il lavoro che ho fatto con Rodari per la Inaudi Ragazzi. Perché a parte che io ho scoperto Rodari quando mia figlia era piccola, perché io non lo conoscevo prima. Gli ho comprato però le favole al telefono, poi l'ho letto anch'io e poi ho letto un sacco di cose sue, perché è uno scrittore per me importantissimo, insomma, e con cui io credo di aver trovato una certa sintonia su tante cose, insomma. E per fare l'illustratore uno deve adattare il suo modo di disegnare al mondo. Il mondo della bimba è una cosa, c'è un certo tipo di disegno, il mondo degli adulti ha un altro tipo di disegno. Quello di Rodari è in mezzo, perché non è per bambini piccoli, è per ragazzi giovani, ma già. E quindi ho dovuto fare una certa fatica a trovare il linguaggio giusto, poi forse l'ho trovato.

0: Arriviamo invece al tema della vignetta e della satira. Noi siamo tutti abituati, abbiamo quasi degli appuntamenti, poi negli anni sono stati a volte mensili, settimanali, adesso insomma sicuramente sul Venerdì di Repubblica è un appuntamento settimanale con la sua vignetta. Ecco, parliamo un po' di questo. Intanto ha delle caratteristiche particolari, sia di dimensione, la necessità di una battuta lapidaria, e le sue, insomma, sono per un appuntamento per molti lettori attesissimo, e soprattutto poi vengono citate, vengono fotocopiate. A me mi capita sempre di andare in uffici dove sono a volte incorniciate, perché cristallizzano sicuramente dei momenti della nostra vita quotidiana, mettono in evidenza anche dei luoghi comuni, le famose frasi che un tempo si diceva ascoltate sull'autobus, un po' quella forma di qualunquismo di cui purtroppo siamo tutti vittime.
1: Certo. Sì, io ho cominciato a fare vignette, cioè a fare dei disegni col testo, proprio quelle cose che pubblicavo su Playman. Ho avuto una certa influenza da Pfeiffer, il disegnatore americano, che faceva queste strisce con dei personaggi che parlavano, ma non parlavano tanto fra di loro, ma parlavano con quello che leggeva la storia, e ho detto provo anch'io questa strada. Poi ho cominciato a fare delle cose con disegni di vario tipo, con varie tecniche molto diverse uno dall'altro, e con dei testi un po' esistenziali o surreali o semplicemente umoristici. Poi a un certo punto sono andato con Ravoni all'Espresso, c'era Livio Zanetti, era il direttore all'epoca, che mi ha detto: perché non provi a occuparti un po' dell'attualità, della politica? Io non mi interessavo molto, però ho detto proviamo, cioè, e da lì ho cominciato a prenderci gusto, e poi è diventata su Linus la mia cifra più conosciuta, insomma. Anche se il cittadino comune, cioè la persona comune, per me è sempre più importante del politico, insomma.
0: Infatti nelle sue vignette ci sono dei politici, lei nelle interviste tante volte ha detto che ce ne sono stati alcuni talmente ingombranti, e ce ne sono alcuni talmente ingombranti come attualmente nel nostro governo, come il benemerito presidente degli Stati Uniti, che non si possono ignorare.
1: Sì, sì, è vero questo, però a me interessa comunque di più sapere chi li ha messi lì, perché sono lì, perché ci lamentiamo sempre di questi personaggi, ma chi li ha messi lì siamo noi, insomma.
0: Certo, allora rispetto alla vignetta, che ora la sua vignetta ora attualmente è settimanale.
1: Faccio una sul Venerdì e una sulla Repubblica.
0: Ecco, come seleziona lei la notizia, come prima domanda le faccio, perché... E soprattutto questo è veramente un mondo veramente cambiato, perché prima noi, cioè la manipolazione dell'informazione è qualcosa alla quale assistiamo da tanti anni, da tanti decenni, però ora il problema delle fake news è veramente grave, cioè l'attendibilità della notizia è qualcosa che mette in crisi tutti noi. Ecco, lei come la sceglie la notizia alla quale dedicarsi?
1: Di solito penso a cosa mi dà veramente fastidio delle cose, quindi faccio un panorama e poi qualcosa esce, qualche stonatura forte, qualcosa che mi ha infastidito. Però appunto una volta quando c'era una televisione sola e tutti sentivano lo stesso telegiornale, il giorno dopo parlavano di quello, adesso è molto più difficile scegliere qualcosa che sei sicuro che gli altri sappiano individuare, capire perché te ne occupi. Perché appunto non ci sono più le regole. E senza regole fare andare contro le regole, che è il lavoro di chi fa satira, diventa un gioco a perdere.
0: Ma in questi casi lei parte dal, diciamo, da... non dico dalla frase esattamente, ma insomma dal testo che vuole mettere in evidenza e poi passa al disegno, oppure il contrario?
1: Sì, in generale sì, adesso sì. Una volta magari mi capitava di disegnare un personaggio e poi chiedermi cosa poteva dire con quella faccia lì, ma adesso no, adesso devo essere sicuro che c'ho qualche elemento di...
0: Quindi prima il testo e poi praticamente dà voce a uno dei suoi personaggi.
1: Sì, facciamo quello, una specie di casting. Questa la dice lui o la dice lei, o insomma.
0: Questi testi naturalmente nascono da una scrematura, perché per arrivare ad una battuta così fulminante è sicuramente un lavoro in levare, cioè deve essere la sintesi è la cosa più difficile, perché naturalmente io immagino che lei parte da un'insofferenza, da un'idiosincrasia che naturalmente si tradurrà in un pensiero, ma poi deve diventare una battuta fondamentale.
1: Eh sì, certo, no, la sintesi è fondamentale, una battuta lunga persa, insomma, non si può. Quindi c'è un lavoro di levare. Se io riesco a dire la stessa cosa invece che con tre parole, con due, ho fatto un bel passo avanti, insomma.
0: Lei ormai ce l'ha la cartina di tornasole per capire se funziona o no?
1: Ma ci sono delle cose che con gli anni diventano quasi automatiche. Io non credo, non ci penso più, che vengono come penso che dovrebbero venire, insomma.
0: Non abbiamo parlato di un'altra cosa che mi incuriosisce, perché è quella, ora qui lo spunto, vedo anche delle matite colorate. Quanto contano per lei i colori? Ci sono dei colori preferiti? Perché i colori sono anche quelli un po' anima delle cose, delle persone.
1: No, i colori sì, certamente. Mi piacciono i colori primari, i colori piatti, come si dice, cioè senza sfumature di solito, che sono i colori che avevano i libri di Susanna, e sono i colori che io ho messo nel mondo della pimpa, sono così. Il blu è il mio preferito, però...
0: E tecnicamente quanto è cambiato il suo lavoro? Allora, mi piacerebbe che ce lo descrivesse. Siamo qui su questo tavolo, lei deve disegnare una pimpa e deve disegnare una vignetta. Quali di questi strumenti prende in mano?
1: No, per la pimpa uso un pennarello indelebile, grosso, una carta Fabriano, e disegno il bianco e nero della pimpa. Poi di solito indico i colori della pimpa dietro il foglio, e i grafici poi, quando quelli che fanno il giornale eccetera, li mettono a posto questi colori loro. Ci sono pochissime tavole della pimpa tutte colorate da me. Mentre per le vignette, una volta disegnavo il tratto con la china o con un pennarello sottile, e una volta le coloravo io con colinci, una specie di acquerello. E adesso faccio tutto il lavoro col computer per la colorazione, anche perché così è pronta per andare al giornale.

0: allora, legata alla Sati, insomma, al suo lavoro, a volte si dice che alcune battute sono ciniche, sicuramente sono icastiche, però ci sono tanti termini che secondo me stanno assumendo una nuova connotazione, una purtroppo anche hanno un ruolo deleterio, estremamente deleterio nella nostra società. Ecco, lei, per lei, immagino che nel suo lavoro sia abbastanza complicato stabilire dei limiti, che sicuramente sono dei limiti suoi di personalità, dei limiti etici, però nel suo lavoro sicuramente qual è il limite, per esempio, della cattiveria, della gratuità, del cattivo gusto, tutti i confini che si rischia di scavallare?
1: Si rischia, sì. Spesso vengono scavallati, no, io cerco di non scavallarli, perché no, mi sembra che perda tutto il suo effetto il lavoro che uno fa quando passa oltre un certo limite, perché la cattiveria di per sé a me non interessa per niente, insomma. Essere cattivo a 360 gradi, come alcuni amano dire, non mi sembra giusto. Io, mi sembra giusto essere cattivi se sei a favore di qualcosa e quindi contro qualcos'altro. Non perché uno è cattivo e basta.
0: Di fronte al suo anche umorismo, perché anche l'umorismo è una caratteristica forte del suo lavoro, a volte si è fatto riferimento alla letteratura inglese, non so quanto in modo proprio. Io ora, proprio in questi giorni, stavo rilevando il Sellerio un po' meritoriamente sta ripubblicando White House, il maggiordomo Jeeves e tutte queste cose.
1: Quelle sono state letture della mia giovinezza importantissime. L'humor inglese continua a essere, secondo me, una grande fonte di piacere. Sì, ho letto, credo, tutto quello che si poteva leggere di quel tipo di cose lì, e sicuramente mi ha insegnato un po' di cose.
0: Quali, per esempio? È proprio forse questo senso, insomma, intanto questo background estremamente colto, perché dietro quelle battute apparentemente stupidine oppure un po' fredde c'è sempre tanti riferimenti, tanta letteratura.
1: È quel gioco a levare che dicevamo prima, di una situazione che può essere descritta con sghignazzate, con risatone, eccetera, cogli quella piccolo punto e togli tutto il resto e resta l'essenza, e lì hai raggiunto, secondo me, lo scopo.
0: Sì, questo senso della misura. Lei, Altan, dà anche l'impressione di essere una persona molto pacata. Ora non lo so se lo è, perché anche questo è un contrasto.
1: Credo di sì, non sono un attaccabrighe.
0: È un contrasto abbastanza evidente, no? Tra quanto il suo lavoro, abbiamo detto, mai gratuitamente cattivo, mai fatto per colpire in modo indiscriminato, però ha dei pungiglioni, su questo insomma non si può dire di no. Invece lei dà l'impressione di una persona estremamente pacata, anche appassionato, mi verrebbe di dire, di ritmi lenti, o comunque, ecco, diciamolo in altro modo, molta concentrazione sull'attenzione, che può essere una...
1: Beh, l'attenzione secondo me è la base di questo mestiere, non c'è, perché bisogna bisogna stare attenti sempre, perché l'idea, il difetto della cosa può arrivare da in qualunque momento, da qualunque posto, e quindi quello è importante, e poi avere un po' di conoscenze generali, diciamo, perché per situare le faccende, se non si ha un'idea del, insomma, se non si ha idea un po' della geografia, non si sa dove si è.
0: Per tornare un po' poi la nostra conversazione un po' si avvia al termine, un po' all'attualità, lei cioè, vedendola in questo contesto, sembra un po' un'isola felice, anche un po' col tempo, non dico fermo, ma insomma si si percepisce, si percepiscono dei ritmi attenuati. Lei ha avuto anche un passato, ora io cito Paolo Rumiz, ma insomma con cui lei ha fatto anche avventure, non so se va ancora in bicicletta. Comunque...
1: No, in questo, ho smesso da qualche anno perché avevo un problema con tendine e poi ho approfittato per smettere.
0: Comunque anche la bicicletta è un modo slow di muoversi nel mondo. Invece appunto questo mondo che ci circonda, prima abbiamo fatto qualche cenno ai social, insomma senza demonizzare niente, ma lei sente, perché questa è una cosa che tutti noi man mano che andiamo avanti con gli anni invecchiamo, è una domanda che ci poniamo, continuiamo a capirlo, siamo interessati ancora a capirlo, questo mondo ci è estraneo?
1: Interessati forse un po' ancora sì, ma che sia diventato un po' estraneo è vero, faccio fatica a trovarci qualche senso, qualche idea di progresso, di futuro, di forse sarà l'età, non lo so, sembra quasi una cosa un po' alla fine.
0: Lei ne fa nascere ancora di, questo proprio non lo so, ma è una mia ignoranza, ne fa nascere ancora di personaggi nuovi?
1: No, direi di no. Quello che mi ho, faccio il loro mestiere, credo che sia sufficiente per quello che riesco a fare.
0: Però rispetto a noi comuni mortali, i suoi personaggi hanno questa meraviglia di non dico di vivere un'eterna giovinezza, però di poter sostare in un'età anagrafica più di noi.
1: A quello è sicuro, ma quello che mi permette ancora di disegnarli, perché se no, se fossero uguali a me non li disegnerei più.
0: Lei ha anche dei nipoti?
1: Ho una nipote, sì, Olivia, che è diventata un personaggio della Pimpa quando è nata, Olivia Paperina, una paperina che abita insieme alla Pimpa adesso.
0: Immagino che invidia per gli altri bambini, perché poter essere protagonisti di storie deve essere una cosa bella.
1: Sì, no, non lo so, perché queste cose sono cose da bambini, io non le conosco.
0: Comunque il mondo dei bambini è ancora un mondo che l'affascina.
1: Sì, sì, quello sì. Perché c'è sempre una sorpresa e quando li vado a incontrare qualche parte qualcuno che mi sorprende lo trovo sempre.
0: Invece un'ultima domanda un po' più personale, che effetto le fa invecchiare?
1: Io faccio finta che non me ne accorgo, cioè cerco di fare una cosina in meno di quello che facevo ieri per non accorgermi che non ci riesco più a farla, insomma. Però lo so che sto invecchiando.
0: Grazie.
1: Prego.

Le splendide scelte musicali di Giovanna Natalini a corredo di questi incontri di Monica D'Onofrio, La vita che mi diedi, in questo caso Monica D'Onofrio, come avete sentito, ha incontrato il fumettista e vignettista Altan, dunque la musica di Stefania Tallini, ma anche quella di Nicola Piovani. E quella di soprattutto di Stefano Battaglia hanno caratterizzato le scelte che Giovanna ha fatto per questa puntata della vita che mi diedi. Ancora musica, domani avremo un cartellone interessante con Radio 3 Suite alle 20:30, il festival in Montpellier, un concerto registrato a luglio scorso con l'Orchestra Filarmonica des Hauts de France diretta di Jakub Ruscha e il pianista Alexander Kantorov. Un bellissimo programma con Tchaikovsky, la Ouverture fantastica per orchestra Romeo e Giulietta, il concerto per pianoforte orchestra numero 3 di Prokofiev e infine la sinfonia numero 1 delle 15 che Dmitri Shostakovich ha composto nella sua vita. Qui siamo arrivati anche questa sera alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Marianna Gallerano, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco. Ringrazio il nostro regista Valerio Giannetti e ancora Luca De Ioris e Pino Berardi con noi stasera, al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite è naturalmente per domani sera. Da domani i nostri ascoltatori troveranno al microfono Nicola Campogrande. Appuntamento domani. Dunque, un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni e un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3. Buonanotte a tutti voi.

0: Ore 24. Battiti.
1: Eccoci, eccoci qui, ben ritrovate e benvenuti a Radio 3 ad una nuova puntata in compagnia dei nostri battiti dal vivo che questa notte ci porteranno a Vicenza all'interno di Altrovi Festival. Prima i saluti e le coordinate di Battiti con Ghighi Di Paola, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Antonio Tessitore e Simone Sottili. battiti@rai.it è l'indirizzo di posta elettronica, RaiPlay Sound, la piattaforma app e web dove riascoltare le nostre notti, mentre per scoprire in anteprima le playlist visitate il profilo Facebook Battiti Radio 3. E dunque da Vicenza, dalla seconda edizione di Altrovi Festival, ascolteremo insieme tra brevissimo il concerto dei Fusai Fusà, live registrato lo scorso aprile durante, e come vi anticipavo, la seconda edizione di questa rassegna curata dall'Associazione Culturale Altrovi, festival che ha toccato diverse location di Vicenza per 3 giorni dal 10 al 12 aprile scorso, con concerti ma anche con incontri, ascolti sonori, workshop e degustazioni, un percorso che intreccia dunque ricerca sonora e riflessioni a tutto tondo. Al centro di tutto anche in questa edizione c'è l'ascolto e il possibile dialogo tra tradizioni differenti, che si concretizza poi con una scelta musicale sempre molto attenta ai suoni contemporanei e all'evoluzione del linguaggio sonoro. Come anticipato, questa notte ci concentriamo sul live dei Fusai Fusà, che hanno suonato il primo giorno di Altrovi 2026, cioè il 10 aprile alle Scuderie della Rotonda. Il quartetto, che viene presentato così, un ensemble che mescola sonorità medio orientali, afrobeat, ritmi magrebini ed elettronica in un mosaico musicale che unisce Aleppo, la Tunisia, la Sicilia e il Sub-Sahara. Fusai Fusà è una band con base a Bologna, è nata dall'incontro tra il compositore, vocalist e polistrumentista curdo-siriano Ashti Abdo con due musicisti tunisini, il batterista e artista elettronico Taha Hannouri e il cantante e percussionista Ali Blasi. E mentre al basso e al gembri troviamo un musicista siciliano, cioè Federico Gueci. Il nome della band, Fusai Fusà, proviene da un termine arabo che rimanda al concetto di mosaico. E allora è tutto pronto per ascoltare la loro mescolanza sonora. Il set è prevalentemente basato sul loro album d'esordio del 2024, intitolato La Mana, disco pubblicato dalla label bolognese Locomotive Records. Set che prevede una dedica particolare, l'ascolteremo ora come secondo brano del concerto, ed era contenuta anche nell'album, cioè una personale rilettura di L'ombra della luce, il brano di Battiato, un omaggio, scrivono i musicisti, ad un grande artista che ha saputo unire culture e spiritualità diverse. Dunque, dal vivo per Altrovi Festival 2026, Taha Hannouri, batteria ed elettronica, Ali Blasi, voce e percussioni, Federico Gueci, basso e gembri, Ashti Abdo, voce, Saz e Duduk, con l'artista curdo-siriano che durante i concerti descrive gli strumenti, l'etimologia dei titoli e la struttura dei brani. Registrato alle Scuderie della Rotonda di Vicenza il 10 aprile 2026 per Altrovi Festival, Fusai Fusà dal vivo. Buon ascolto.

0: Grazie.
1: L'ultimo brano era L'ombra della luce del maestro Franco Battiato, in arabo, in italiano. Grazie.

Tahanuri alla batteria, Ali Blasi voce percussioni, e da lontanissimo, lontanissimo, Federico Gueci da Palermo, lontanissimo. Noi facciamo sempre questa battuta e lo diciamo che l'unico straniero tra di noi. Allora, dovete sapere una cosa molto importante per noi, che noi facciamo delle lunghissime pause perché cambiamo strumenti e accordiamo anche dei strumenti. Chi magari è curioso, lo strumento a fiato che avevo suonato si chiama duduk, un strumento armeno a doppia ancia. E chi si ricorda anche la colonna sonora del Gladiatore, proprio suonato da un grandissimo suonatore di duduk, Gasparian, purtroppo ci ha lasciato con dei belli pezzi. Poi arriva ad un certo punto che, diciamo, mi deve aiutare anche Federico, un altro pezzo, poi spiegherà anche il suo strumento, diciamo. Ma adesso non lo svegliamo. Questo invece si chiama saz o tambir nella lingua curda, arriva dal Kurdistan e anche dintorni lo suonano, e hanno diverse dimensioni, 7 corde e anche 6 corde, dipende. E continuiamo con Fusai Fusai.

0: Grazie.
1: Grazie.
2: Ok, questo è un brano semplice, si chiama Mstki, nella lingua curda, vuol dire semplice, ma è un brano a dispari, quindi abbiamo bisogno anche del vostro aiuto. Dovete guardare ad un certo punto Ali che vi batte le mani, e questo brano in 7 ottavi.

0: Grazie.
1: Allora io chiedevo a Federico, magari quando io accordo lui parla e anche lui sta accordando. Lui sta accordando invece questo strumento che si chiama gombri, lo conosce meglio di me. È uno strumento che arriva dal Marocco. Ho imparato un po', dai.
2: Prova. Ok, scusate, dovevo dare il cambio, ma anch'io ho un problema. Questo è il nonno del banjo. Quanti di voi conoscono la musica country? Ok. Sappiate che il banjo è uno strumento africano di origine, poi è stato rubato, diciamo, dalla musica country, tra l'altro musica molto poco amichevole, diciamo, per certi versi, da certi americani nei confronti delle diversità. E è stato portato dagli schiavi ed è il motivo per cui, se lo guardate, è come quel rullante della batteria con le corde incollate sopra. È lo stesso di questo. Questo è marocchino, è in parte di cammello, c'è anche un po' di capra. È uno strumento assolutamente non adatto ai vegani e ai vegetariani. Ha tre corde e si scorda tantissimo, quindi adesso, anche se sto cercando di coprirgli le spalle in questo momento, devo accordare anche io. Quindi fate qualche ricerca su Google nel frattempo, se volete, sulle origini del banjo e come è arrivato lì in America. Grazie. Aiuta sempre.

0: Grazie, grazie, noi grazie. Siamo quasi arrivati alla fine. Di nuovo un grande applauso. Taha Nouri dalla Tunisia. Ali Blasi, anche lui dalla Tunisia. E gli diamo la cittadinanza tunisina. Grazie. E quella del Kurdistan.
1: Jackpot. Ashti Abdo.
2: Ashti Abdo.
1: Da Afrin. Non vi elenco tutti gli strumenti perché non finiamo più.
0: Ok, volendo potete cantare insieme a noi, è un brano semplice, non c'è bisogno di imparare la lingua curda. È il riff molto orecchiabile, quindi cantiamo insieme.

0: Visto che avete imparato il curdo, allora andiamo in più, un'altra.
1: Ve la siete cercata.
0: Ok, questa invece devo dire io. Oh, in arena, arena, re. Voi solo. Oh, in arena, ramen. Oh, in arena, ramen. Allora, prima di... Ok. Non sono parolacce, sono assolutamente. È una canzone d'amore. Parla di... descrive, diciamo, che una cosa molto importante in Kurdistan, che descrivono la ragazza come il legno. È brutto dirlo in italiano, ma poi ho scoperto nel sud, in Italia, proprio l'olivo è una cosa molto importante per loro. Quando poi annaffiano l'olivo, devono curare l'olivo, poi con il legno sempre anche si fanno dei strumenti. Quindi è una veramente, cioè, non so dire se una grande, è più grande descrizione. Quindi hoi nare, hei nare, narin è il diminutivo di narin, parla, è una canzone d'amore, quindi hei nare naramen, cara mia. Hoi nare nare nare, hoi nare naramen, hoi nare naramen, hoi nare nare nare,
2: hoi nare naramen.
0: Wow. Ma siete tutti curdi?
3: Yes.
0: Ok, partiamo. Vi salutiamo con questo brano.

0: Grazie, buona serata.
1: Grazie.
0: Grazie mille.
1: Grazie.
0: Tahan Nuri, Ali Vlasi, Federico Gueci, noi
1: grazie,
0: siamo i Fusa
1: Fusa.
0: Grazie ancora, buona serata, buona continuazione.
2: Grazie.
3: Gli applausi per l'intenso flusso sonoro proposto live dai Fusa Fusa a Vicenza durante la seconda edizione di Altrovi Festival. Era lo scorso aprile, un set tutto basato sul loro disco di un paio d'anni fa, La Mana, bel lavoro d'esordio che potete trovare sul catalogo della Locomotive Records. È un set che rispecchia molto bene lo spirito del festival, il naturale interesse della rassegna a mescolare e tradizioni e contemporaneità, culture antiche e linguaggi moderni. Ashti Abdo, voce saz e duduk, Tahan Nuri, batteria ed elettronica, Ali Belasi, voce e percussioni, Federico Gueci, basso e Gembri. Li abbiamo ascoltati, Fusa e Fusa, registrati alle scuderie della Rotonda di Vicenza per Altrovi Festival. Dunque un ringraziamento speciale che va anche a tutto lo staff della rassegna vicentina. Ora, a chiudere battiti, riapriamo l'album di debutto del trio Soma, un disco dal titolo omonimo uscito nel 2023, un lavoro che si ispira ai diversi linguaggi musicali dell'area indo-persiana e medio orientale, un disco che contiene brani originali e arrangiamenti di melodie tradizionali conditi tutti da lunghe improvvisazioni introduttive. Insomma, sono Peppe Frana, Masi Karimi e Ciro Montanari. In questo brano Chaos si aggiunge all'Ardigardi, alla Ghironda, Efren Lopez Sanz.

Chaos si apriva così Soma, il disco pubblicato da Felmei, firmato dal trio, composto da Peppe Frana, che si muove tra oud e rubab afghano, Masi Karimi, tambure daf, il percussionista, Ciro Montanari, le tabla, udu e calabash, musica modale, melodie che si ripetono con estensioni diverse, strutture tipiche della musica curda e medio orientale. In genere questa si intitola Sarab, trio Soma.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio 3, precisamente della Notte di Battiti, che si sta avviando alla conclusione, nella quale abbiamo ascoltato il live dei Fusai Fusà, il concerto registrato all'Altrovi Festival 2026 di Vicenza, e che ora ci stiamo congedando da voi con il disco d'esordio uscito 3 anni fa circa, che abbiamo rispolverato questa notte, del trio Soma, vale a dire Ciro Montanari, tabla e percussioni, Peppe Frana, oud e rubab afghano, Masi Karimi, tambur e daf. Quest'ultimo ha scritto anche il brano che abbiamo finito di ascoltare ora, intitolato Sarab. I nostri saluti li affidiamo perciò ancora ai Soma e al loro arrangiamento originale di un makam tradizionale curdo, si intitola Kanamiri. A voi grazie per l'ascolto, Battiti torna domani, sempre dalla mezzanotte.

0: para todos la luz. Para todos, todos.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Giacomo Puccini, Capriccio sinfonico in fa maggiore. Orchestra Sinfonica di Budapest diretta da Andras Ligeti.

0: Di Giacomo Puccini avete ascoltato Capriccio sinfonico in fa maggiore, Orchestra sinfonica di Budapest diretta da András Ligeti.
1: Alexander Borodin, nelle steppe dell'Asia centrale, Allegretto con moto. Orchestra sinfonica di Gothenburg, Neeme Järvi, direttore.

0: di Alexander Borodin abbiamo ascoltato Nelle steppe dell'Asia centrale. Orchestra sinfonica di Gothenburg. Neeme Jarvi, direttore.
1: Giovanni Antonio Pandolfi Mealli. Sonata La cesta, da Sonate, opera terza. Enrico Onofri, violino. Alessandro Tampieri, violone e liuto. Margaret Köhl, arpa barocca. Riccardo Doni, tastiere.

0: Di Giovanni Antonio Pandolfi Mealli avete ascoltato Sonata La Cesta da Sonate Opera Terza. Enrico Onofri, violino. Alessandro Tampieri, violone e liuto. Margaret Köhl, arpa barocca. Riccardo Doni, tastiere.
1: Antonín Dvořák, Humoresque. Arte Tétium, pianoforte.